onda è quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

ascolti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: altre cose anche l'ultimo del mese di agosto. Ebbene sì ragazzi, ma come mai l'estate vola? Cioè quei 5 mesi estivi volano, invece quei 5-6 invernali vanno talmente lenti che uno gli viene la paranoia addosso. Vabbè, non me lo spiegherò mai. Mi chiamo Marco Ravelli, mi chiamano Marco Ravelli e sono il conduttore di questo programma chiamato Ravelli Go, in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Un'oretta a nostra disposizione per assaporare il gusto pieno della dance degli ultimi 30-35 anni. Il primo disco della puntata di oggi è del 94, è di Redness.
1: Long time.

Fino alla fine, questo grande successo appunto della metà degli anni 90 era quello di Rednecks, intitolato Cotton Eye Joe. Il sound si fa ora un po' alternativo grazie a un disco del 2001 che tanto mi piaceva. È Dick Fragma, si chiama You Are Alive.

Perché ho amici che si trovano in questo periodo in Sicilia e mi dicono che le temperature sono ancora particolarmente alte. Devo dire che invece a Milano da qualche giorno si inizia a respirare un po', a vivere serenamente. In arrivo c'è una canzone che faceva parte della Les Dance Chart dell'anno del 2009, era per la precisione in 8ª posizione, è la canzone di Shaggy, si intitola Fly High.

Devo salutare Lorenzo di Milano che mi ha scritto: Marco, risentire la tua voce mi fa tornare alla mia adolescenza. E vabbè, come dico molto spesso io, la voce è l'unica cosa che non invecchia. Quindi secondo me, se ritrovate una cassettina del 91-92, vi accorgerete che la mia voce è la stessa. Continua la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 29 agosto. In arrivo c'è un disco alternativo, anno 2000, Aurora, questa è Ordinary World.

è di questi giorni la notizia che Andy Taylor di Duran Duran non stia molto bene, insomma gli hanno trovato un tumore alla prostata in stato avanzato, quindi sono queste le notizie che non vorremmo mai leggere. Vabbè, continuiamo a parlare di musica perché prevalentemente questo programma si occupa di questo. Cosa sentono le mie orecchie? Anzi, wow, cosa sentono le mie orecchie? Mauro Picotto, questo è Comodo.

0: Quando ancora andava alle elementari. 1998, tra l'altro quell'anno feci proprio una vacanza a Ibiza con il Molly, bei ricordi. Questa era la sua With This Ring, Let Me Go, all'interno di questa ultima puntata del mese di agosto. Saluto anche coloro che hanno ancora la fortuna di essere in qualche posto di villeggiatura in questa giornata, in questo weekend. Immagino tra l'altro che non siano pochi. Siamo arrivati alla pubblicità, voi rimanete lì, io torno tra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.

sono tanti, ve ne sarete accorti anche voi, coloro che magari sui social pubblicano di essere in giro con macchinoni da 200-300 mila euro, ma sappiate una cosa, che non è sempre tutto oro quello che luccica. Sta di fatto che Supercar era il nome di un progetto che realizzò questo disco nel 1999. Era intitolata Tonight, appunto, per un gruppo chiamato Supercar. Diventiamo molto romantici a questo punto. C'è un disco del 2001 che tanto mi piaceva. È quello di Erika, si chiama Relations.

Check this out. Così finiva il disco dei Run DMC, ma cosa che il successore dei Run DMC, che risaliva al 1997, It's Like That, disco che ho voluto farvi risentire in questa puntata di Ravelle Go, sabato 29 agosto 2000. E quanti ne abbiamo? Quanti anni sono passati dal 2026? Il tempo vola, ragazzi miei. Sono Marco Ravelli, vi auguro ancora una volta una buona giornata. Nella Les Dance Chart del 2018, al numero 4 c'era questa canzone di Mack and Cram.

Ancora, sì, esistono ancora. Molto estiva, molto da spiaggia, questa canzone di Souvenir d'Italy, così si chiamava il progetto, per una canzone dedicata ai ragazzi e alle ragazze, e infatti era intitolata Boys and Girls, era del 2001. Ora c'è un disco del 2000, il titolo è Hardcore Vibes.

Molti si saranno resi conto che non è la versione che ho suonato quest'oggi non era la stessa che suonavo negli anni, in quegli anni là, 25 anni fa. Questa fu realizzata da Dune ed era del 2000. Ancora un paio di dischi da ascoltare insieme. Il prossimo è molto fighetto, inizia così.

donna ringrazia la ciccone. Bad House ripresero proprio il suo disco, era Like a Prayer. Baby, can you show me the way to love? Oh, è l'ultimo. Baby, can you help me to find the way? Si chiamava Java. Baby, can you show me the way to love? Show me the way. Baby, can you help me to find it? Everybody needs it. Anno 1997.

the way. Dimmi come si fa, mostrami come si fa. A far che cosa? Boh, lasciamo spazio, anzi ampio spazio alla vostra immaginazione. Sta di fatto che questo disco non è stato un successone, anzi potrebbe essere definita questa la chicca di oggi. Però io tanto l'ho suonato alla radio perché mi piaceva tanto, come direbbe Jovanotti. Era appunto il disco di Java intitolato Show Me The Way, 1997, anche l'ultimo di questa puntata di Ravelli Go, sabato 29 agosto. Agosto mio, non ti conosco, com'era quel detto là? Sono Marco Ravelli, grazie a tutti voi, grazie al Caresana, io vi aspetto di nuovo qui su Studio Più tra 7 giorni.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Studio Più Dance Station.
2: Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: questo è Disco Fenomena.
1: Disco Fenomena!
0: Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Pio.

0: Disco Phenomena. With DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5.
2: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
3: Disco Phenomena.
4: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli

0: Questo è Disco Phenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Phenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Studio Più Dance Station.
3: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

I love you. I need you. I want you.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo,
2: Radio Studio Più.
0: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
0: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Studio Più. Station of emotion, everybody listen to Studio Più, all around the world, all around the place, you know. Studio Più frequency.
0: Studio Più Dance Station.
5: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: spot.
1: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
2: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
4: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
2: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
5: The Untouchables,
6: gli intoccabili.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Iosei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Iosei a Cisano di Bardolino.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.

0: vendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Hi, this is James Brown. I feel good. And here's Studio Più.
3: The Untouchables.
0: Gli intoccabili.

0: Radio Studio P.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà Perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: Washington station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P frequency.
6: Studio P dance station.
7: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot.
3: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
4: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
7: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più News.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Studio Più è sempre con te.
2: In Riviera del Conio.

0: il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
1: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
2: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
3: Radio Studio Più, the best sound from the past.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
5: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
1: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
2: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
3: I Remember Yesterday,
2: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
7: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
8: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
9: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione. I prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
8: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
9: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
8: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6, di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Non capisco mai che stai ridendo.
1: E non fai le facce.
0: Non è che faccio le facce. sembra che ci siano più luci.
1: Ma no, è uguale, Andrea.
0: Ah, uguale.
1: Uguale.
0: No. L'hanno spolverato. Sentite anche voi il fruscio.
1: Sotto sì, eh.
0: Ah, come mai?
1: È la frequenza.
0: Ah, proprio ha perso vigore.
1: Sì.
0: Ah, capito. È invecchiata pure lei, eh. Ma come fai a ridere così? Cioè non.
1: È come loro,
0: hai fatto una scuola, non.
1: Doppiaggio.
0: Doppiaggio.

0: da Giovani Blatt.
1: Ma chi sono? Chi sono?
0: È un gruppo rock, rock country. Le Giovani Blatt. Ah, scusi, i Beatles, Scarafaggi. Come
1: Scarafaggi.
0: Però hanno fatto un sacco di soldi. Giovani Blatt, non è male. Va bene, la canzone è molto bella, però dopo un po', insomma, come tutte le cose. Oggi è martedì, abbiamo, diciamo...
1: È giovedì oggi, Andrea.
0: Infatti è giovedì, io non so come mi ho detto martedì. Come mai? Invece però si è fermato a martedì, forse.
1: Perché abbiamo iniziato ieri e sembrava lunedì.
0: E sembrava lunedì.
1: Hai capito?
0: E ieri era mercoledì, infatti.
1: Ieri era mercoledì.
0: Bravo, non male che c'è lui, uomo calendario. Uomo bravo, calendario. Bravo Titanic, bravo.
1: Ma perché?
0: Tu sei come il Titanic. Vabbè. Sai, quando... Cioè, quando l'hanno visto...
1: Scusa Andrea, dà proprio fastidio. Possiamo mettere sul 14, Andrea?
0: Che cosa?
1: A me il fruscio dà un fastidio enorme, non so a te, Andrea.
0: Vabbè, ma io ho già messo sul 14.
1: Ah, l'hai già messo?
0: Allora, per la gente. Per la gente, il 14. Ma lui se doveva mettere da solo, non è che.
1: No, pensavo non mi desse così fastidio, in effetti è proprio fastidioso.
0: Ok.
1: Adesso proprio c'è una tranquillità terribile.
0: C'ha un sacco di problemi, ragazzi. Cioè, non. Vabbè, però che devo fare? Lo tengo ormai, non. Sei simpatico, dai.
1: Grazie.
0: Prego, ci mancherebbe. Ma la barba gialla è perché hai mangiato le uova?
1: Ma non è gialla! Non è gialla!
0: C'ha un po' di.
1: Ma non è vero.
0: Giallastro.
1: È bianca!
0: È bianca.
1: E sono le luci gialle, vedi che sono gialle le luci.
0: Gialle, sono bianche le luci. Va bene, ragazzi, buongiorno. Ricordiamo che oggi è giovedì 27 agosto, quindi siamo quasi addirittura all'arrivo, no? Siamo quasi a fine agosto. La mattina si sta anche bene, c'è un bel freschino. E poi il pomeriggio che ti. Cioè, dopo pranzo che ti ammazza il caldo. Anche un po' prima di pranzo. C'era un. Però bello, dai, tutto bellissimo. Allora, Achille oggi è ad Arco. È andato ad Arco.
1: No, ma non viene neanche oggi.
0: Eh no, è andato ad Arco. È andato ad Arco. È andato a fare la freccia, no, è andato ad Arco perché c'è una ragazza che vuole assaggiare i nostri prodotti e quindi sai che lui fa più rappresentante che radio, non, ormai la radio è un secondo lavoro, lavoro poi, non prende una lira, quindi non è che è un hobby. Va bene, allora, Catavolo, perché hai chiamato Ugo Titanic? Non lo so, perché... No, allora, lo so, Titanic, aspetta, c'è un fan, poi ve lo dico, dai. Pronto?
2: Buongiorno Catavolo, bentornato.
0: Buongiorno, grazie, grazie fratello.
2: Buongiorno Ugo.
0: Buongiorno, ti salutano.
1: Buongiorno,
0: Sì, sì, ti saluta, ti saluta.
2: Volevo chiederti una cosa.
0: Sì.
2: Tu sai la differenza tra i cavalli e i koala?
0: I cavalli e i koala. Ho paura di dirti di no, perché ho paura della risposta.
2: Allora, i cavalli si accavallano.
0: Si accavallano.
2: I koala si coalizzano.
1: Mamma.
0: Io ti voglio già bene perché hai la stessa mia frequenza.
2: Ciao, ciao Catavolo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao fratello, ciao, ciao, ciao. Riparati dal sole perché non ti fa bene, non ti fa bene. I cavalli si accavallano. I koala
1: si coalizzano.
0: È bella sta cosa. Te la vuoi giocare stasera, capito? Certo. Nelle tue serate, ragazzi.
1: Ma non faccio più
0: perché
1: così.
0: I cavalli.
1: Ma non ci sono più i cavalli, Andrea, roba vecchia quella,
0: Bisogna
1: andare avanti.
0: Cosa dici?
1: No, sono diventato più serio, tra virgolette, cioè non dico più cavalli, scimmie.
0: Ah, quindi non sei più bravo. Vabbè. pensa che un mio amico Alfonso mi ha invitato a una cena. Mi fa: ma puoi invitare anche Ugo? Che ho visto che porta 10.000 persone. vabbè, adesso non è che lui porta. È la radio che.
1: È la radio.
0: È la festa, non è che. che non pagano. Se dovessero pagare. Vabbè, lasciamo stare. Cioè, per Ugo, quante persone? 5, 6. Non,
1: ma
0: gli amici. Ma amici e parenti. Allora non ci calcola nessuno. Calcolo, ho detto calcolo. Vabbè, Catavolo, vogliamo la storia del Titanic. Vabbè, allora, Titanic è una storia, ragazzi. È una vecchia che racconta una storia di quando era giovane che in crociera con un portuale, con un marinaio, con un mosso,
1: ha
0: avuto una storia con un trafficante di hashish.
1: Ma chi?
0: La racconta come se fosse una cosa, è una vecchia che racconta una storia, un'avventura che gli è successa sulla nave, cioè, questo è il Titanic, Batman è la storia di un ragazzino di 14 anni traumatizzato, bullizzato, che invece di andare in terapia si traveste da uomo ragno.
1: Ma non è l'uomo, ma è uno e l'altro.

Batman, Superman, se tu li vedi sono degli sfigati pazzeschi, senza tutine, sono sfigati, quindi è diciamo la rivolta dei bullizzati. Allora adesso posso dire, io faccio il battute, scherzo e rido, perché magari il bullismo è una cosa bruttissima, questo bisogna dirlo, però per dovere di cronaca, perché sennò qualche mamma poi mi dice ah ma chi bullizza è un coglione, ok, così l'abbiamo detto. Ma coglione come ma grosso, è sfigato, è uno sfigato, il vero sfigato è quello che bullizza. Lasciami stare.

0: allora, la canzone è molto bella. No, è bella la canzone, c'è dell'espressione, c'è del contenimento del contenuto. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Cadavolo, cosa mi dici delle ragazze che ti spuntano su Facebook o su Instagram? Molto belle. Che in che senso?
1: Ogni tanto vengono fuori queste ragazze con chiamami, indirizzi, link.
0: Dove vabbè, ma quelle sono quelle con pagamento, no? Cioè, nel senso che ti servono per. Sono delle, come si dice? Degli uccellini che attirano. Uccellini. Come si chiama? Di allodole, come si chiamano?
1: Lo specchietto per gli allodole.
0: Lo specchietto, perché io non ho mai visto una allodola specchiarsi. Comunque non. Vabbè, lo specchietto per le allodole. Tu hai visto una allodola con lo specchietto destro e sinistro? Che. La allodola. Cioè, non l'ho mai visto. Però l'allodola che si specchia, può essere, magari si mette lì, si pettina, si fa.
1: Hai capelli,
0: metti a posto il becco, insomma. Va bene, Catavolo, eccola qua. Ah, il tipo di ragazza che spunta nella tua vita quando sei disoccupato e senza soldi. Scusate se io a prima acchitto avevo letto sputa. Vabbè, comunque il tipo di ragazza che spunta, che invece non è. Scusate, il mio cervello è tarato male, ragazzi. Scusate, chiedo perdono.
2: Studio più.
3: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
4: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
5: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

Allora, questa è una canzone bella romantica, bella, che non va distrutta, ragazzi, perché l'amore per sempre esiste. È la storia di un uomo che viene giovane e bello e viene mantenuto da una signora anziana, quella del Titanic.

0: così.
1: Allora, l'amore è bello, ci mancherebbe, perché distruggerlo? L'amore è bello, però non è che è per sempre sì, per sempre felici, per sempre come nelle favole, no? Sì. Sono cavolate queste. Sì, perché sì. I litigi ci sono anche delle coppie super felici. Quando tu vedi una coppia super felice che esce fuori al ristorante, tutti pittati, tutti pittati, sistemati, truccati. Adesso l'uomo sembra la donna sembra l'uomo, cioè non si capisce più niente. Non, perché l'uomo anche si sopracciglia, si fa, si impiglia, si mette le ciabattine, le cose, tutto fighettino, tutto bello, wow wow wow, abbronzato. La donna magari anche lei tutta, poi dopo in macchina si scannano, cioè non, in macchina non si parlano, non si parlano due parole, a casa, come aprono la porta di casa si ricordano tutto e iniziano perché tu 20 anni fa mi facesti questo, 20 anni fa ti ricordi ancora che vabbè, però l'amore è bello, insomma, non è. Allora, se fosse sempre felice, poi no, che noia, no?
0: Infatti.
1: Ci vuole un po' di roba lanciata, un po' di
0: roba lanciata.
1: Sì, un po' di traslochi. ci vogliono un po' di traslochi. Digli a sto Piero che sta canzone ha scassato. Andiamo avanti. Ma chi è Piero poi?
0: Ma infatti chi è?
1: Non è Piero, non si chiama Piero.
0: Si chiama Sal. Ma chi è?
1: Si chiama Sal.
0: Da Vinci.
1: Salvatore. Sal è il nome, no?
0: Salvatore
1: a Napoli. Come superi Napoli, già arrivi a Roma e salvat, poi arrivi qua al nord e Sal. Non ti puoi chiamare Salvatore al nord. Come ti chiami? Salvatore. Ah, un uterrone. Andrea, buongiorno. Tu hai fatto caso che la carta d'identità c'ha la scadenza, la patente c'ha la scadenza, qualsiasi cosa ha la scadenza tranne il certificato di matrimonio. C'ha ragione, però non ci avevo riflettuto su sta cosa. È vero, ha perfettamente ragione. Ci vorrebbe una scadenza anche lì. Il latte c'ha la scadenza, tutto c'ha la scadenza, noi ci abbiamo la scadenza. E invece il matrimonio è per sempre, però dice fino a che morte non vi separi. Quindi voglio dire, io conosco dei serial killer, se volete, insomma, a pagamento. Bentornati, andiamo avanti. Questo non si può leggere, però è bello, è bellissimo. Io vi amo perché mi insultate così, ma l'insulto è bellissimo, ragazzi. Allora, Catavolo, ma non dici mai che l'Italia è forte nella scherma, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco? Vabbè, non lo dico perché non è che mi viene in mente tutte le volte. Dico sempre che siamo fortissimi in tantissimi sport, che non è solo il calcio, dove siamo diventati ormai lo scarto dell'Europa, del mondo, cioè siamo messi veramente male. Siamo molto più nel nuoto, per esempio, stiamo andando fortissimo nel tennis, ma è anche vero che nella scherma, come dice lui, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco, siamo fortissimi. Infatti, se scoppierà una guerra medievale, noi saremo tra i primi, cioè, voglio dire. Certo. Fantastica sta cosa, voglio dire. Anzi, mandate i vostri figli non a fare, che ne so, tiro con la pistola, con l'arco, con le frecce, con la cerbottana. Scoppia la guerra, che ne sai? Perché deve scoppiare forse una guerra nucleare? Può scoppiare anche una guerra medievale. Che ne sai? Tutti fuori con come si chiamano? Non gli archi, come si chiamano?
0: La balestra.
1: Te lo immagini, la signora anziana dal terrazzo, quarto piano, che ti spara la balestra. Fantastica. Va bene, io conosco il fratello di Sal Da Vinci e chi se ne frega. Leonardo, non so se Leonardo è il fratello o...
0: È una battuta, Andrea.
1: Io conosco il fratello di Sal Da Vinci. Non la capisco.
0: Leonardo Da Vinci, Andrea.
1: Ah, Leonardo Da Vinci. Mamma mia. Sono peggio delle mie queste. Si è messo male, Ringrazio i supermercati che, nonostante i rincari, hanno mantenuto il prezzo del carrello a un euro. Me l'hanno scritto, hanno ragione, però. No, perché tutti si lamentano degli aumenti dei prezzi, però in effetti il carrello un euro o al massimo due euro, quello più figo, quello del non posso fare no, diciamo una disparità tra i supermercati. C'è il supermercato dei ricchi, diciamoci la verità, sì, e quello dei poveri. Quello dei poveri, come ho detto ieri, non c'è il bagno, per esempio. Cioè, già da là capisci che insomma non. Perché se un povero va in un supermercato e il ricco ha bisogno del bagno, perché vede i prezzi e si. Gli prende paura, capito? Quindi si va subito al bagno. Se invece un ricco non va in un supermercato dei poveri, compra tutto, no? E te chi sei? Sono Luisa, la cassiera. Ormai t'ho preso, non stai qua, fai le pulizie, fai qualcosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, cavolo, io so che no, i complimenti non Gesù non aveva la moglie, neanche il diavolo, secondo me loro sanno cosa hanno fatto, sanno qualcosa che non. Ah, giustamente dice Gesù non aveva la moglie e neanche il diavolo, quindi voglio dire dovevamo imitare loro noi invece degli altri, non, anche San Pietro, anche tutti, nessuno c'ha la moglie, idolatriamo questi personaggi e poi dopo non li seguiamo, c'è qualcosa che non va nelle nostre menti bagate, non c'è, perché il prete non si sposta? Sposati anche te, dopo voglio vedere se mi dici tu, vedrai che sarai felice per tutto, ma io vedrei dopo se mo dici veramente. Perché se il prete si dovesse sposare, no? O la suora si sposa, no? Quando dopo ti fanno quei discorsi, no? Perché l'amore, devi stare in sé, fedele, e voglio vedere come me li fanno poi. Dopo 30-40 anni, voglio vedere come me li. Sei sicuro, donna? Sei sicuro?
0: Sei sicuro, donna?
1: Sicuro, mica tanto. Però insomma, no, così c'è scritto. No, io ho fatto altre esperienze, ma non. Ciao Andrea, mia figlia pratica scherma fioretto, è un bellissimo sport, buona giornata. Ma io non ho parlato male adesso, scusa. Sembra quasi che comunque molto meglio che una figlia faccia questi sport, fioretto, scherma, perché almeno voglio dire c'è nel senso, capito? Non,
0: sì, sì,
1: non, certo. Non, è, non viene, capito? Se, certo. Si sa difendere dal tu mi e io ti infilzo. Andiamo avanti, ragazzi. Ma perché il mio cervello è bacato? Non ci posso fare niente ormai. È nato così, non è.
2: Andrea.
1: Non può migliorare.
2: Su Studio Più.
1: Allora c'è uno che è disperato perché a Modena sono due giorni che non sente la radio e l'app non gli va, sarà un povero anche lui, sarà un povero. Fate qualcosa, vi prego, siete la mia esagerato, non esagerato. Comunque se scoppia una guerra medievale andate tutti a San Marino, ad Assisi, in quei posti lì, è pieno di negozi fuori che ti vedono.

Comunque, allora, io ho detto prima dei preti che si sposasse, che se non si può, vabbè, il verbo era giusto. Sì, sì. Però nella religione ortodossa non diventi prete se non ti sposi, per esempio. Perché non vuoi parlare a vanvera, devi parlare con una vuoi fare il prete e ti devi sposare. Ma io veramente no, non ci siamo. Devi sposarti. Ma io quasi, cioè, l'ho vista la luce, però non

0: scusa, è il momento di darle, Andrea. Senti che aggancio,
1: veramente sì. Un professionista, ragazzi. Non, ho visto Achille Arriccione. Ugo Arriccione. Ed è stato bravo, complimenti, anche perché non aveva il Bermuda. Vedi? Ti sei presentato, insomma, sulla, in piazza.
0: Beh, era Piazzale Roma.
1: Insomma, dicendo così, però stai discriminando. E come dice, chi? Parlando male. Come si dice?
0: Parlando male, sì.
1: Ci sarà un altro termine.
0: Non lo so.
1: Ma le piazze, le altre piazze che hai fatto, come per dire, a Riccione, siccome Riccione, Piazzale Roma è importante, metto il pantalone lungo. Nelle altre piazze, siccome sono un po' meno importanti, metto il pantaloncino.
0: No, sono stato obbligato. Sono stato proprio obbligato. Ma tutti, eravamo col pantalone, non c'era nessuno.
1: Beh, ci mancherebbe. Hai mai visto Carlo Conti col Bermuda? No? Solo tu, cioè non, uno scrive se Achille è morto, non lo so perché è un po' che non lo sento, quindi da ieri non lo sento, però penso di no, spero di no, insomma, deve andare ad Arco, dopo lo chiamiamo, vediamo se è già in strada, vediamo.
0: Sì, ciao.
1: In strada. Andrea, ma tutti quelli che chiamano per assaggiare la pizza, lui parte? Allora, dai, che parte? Sì. I locali, gente che c'ha i ristoranti, le cose, i locali che vogliono assaggiare il nostro prodotto, lui prende, va. C'è anche, gli ho comprato anche il furgoncino, quindi va.
0: Infatti hai notato che la macchina non la tocca più,
1: ci mancherebbe, cioè, mica è scemo, non, che fine ha fatto Achille? Forse arriva domani, adesso vediamo, non, dipende. Andrea, nella religione basta con le religioni, perché non parliamo mai di religioni di solito, non, qual è la domanda che hai fatto? Non mi ricordo.
0: No, dobbiamo darle, Andrea, dobbiamo dare le date del nostro mini tour, Andrea.
1: Non chiamarlo neanche mini tour, sennò sembra una cosa dispregiativa. Cioè, non,
0: il nostro tour teatrale.
1: Se volete venirci a vedere a teatro, il nuovo spettacolo che faremo a ottobre è uno spettacolo, diciamo, di prova, cioè nel senso
0: di prova.
1: Se funziona lo proseguiamo, se no non lo interrompiamo là, non c'è problema, no, in ogni teatro facciamo uno spettacolo diverso, quindi non vi, per esempio a Bellaria forse faremo una commedia, per esempio adesso non a Mantova vi prenderò a pallonate, quindi a Rovereto non so ancora, adesso vediamo, dipende. Allora facciamo tre serate a ottobre, poi ne faremo una a novembre forse e una a dicembre forse, e poi chiudiamo la nostra, chiudiamo poi gennaio e febbraio, mi riposo, ho bisogno, perché parto, non so dove andrò e non so neanche quando tornerò e soprattutto se tornerò, però la radio la farò sempre, nel senso che si può fare anche dall'Australia, no?
0: Certo,
1: con un canguro a fianco magari, invece di Ugo che ride, uno che salta, non, perché no? Perché adesso ci sarà, allora, siccome alla tua risata ogni tanto qualcuno dice che fastidiosa sta risata, così qua e là, dopo un po' diranno sto canguro che salta in continuazione.
0: Sì,
1: non,
0: sì.
1: Vabbè, andiamo avanti. Dimmi.
0: Allora ricordiamo le tre date di ottobre, Andrea.

0: il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo.
1: A Guidizzolo.
0: Provincia di Mantova.
1: Esatto.
0: Ok, dov'è Guidizzolo?
1: Provincia di Mantova.
0: Infatti, il 10. Lo spettacolo inizia alle 21 e parla di, ma soprattutto anche. Quindi vi aspettiamo alle 21. Per prenotare non dovete presentarvi lì, perché lì poi quando è tutto pieno noi chiudiamo baracche e burattini. Dovete chiamare Ugo per avere informazioni e se vi va a prenotare. Poi il 16 siamo a Rovereto, in quelli di Trento. Poi non è che torniamo nel Trentino, non torniamo più, non è che siamo Vasco Rossi e Jim Carrey.
1: Che c'entra?
0: Allora, il 16 di ottobre siamo a Rovereto. Poi il 24 di ottobre andiamo a Rimini. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare Ugo
1: 389 83 34 825
0: 34.
1: Il 3 è venuto male.
0: 34 è venuto bene, però non è
2: bellissimo. Andrea da
1: tavolo.
0: Comunque trovate il numero sui nostri social, che è meglio.
3: Spot.
4: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: sulle canzoni che magari non vi piacciono, alzate la mano, io le vedo, le conto, e se superiamo il numero della SIAE, insomma, riusciamo mamma. No, la canzone è bella, è un po' melenza, come si dice? È melenza. Anche a Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenzo. Sei melenzo. Senti, ma superano le ginocchia già o...
1: Cosa?
0: Vabbè, andiamo avanti. Allora, buongiorno, scarpe senza suole. Siamo scarpe senza suole. A proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1.600 euro, dove copre solamente il tallone, cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede, ma la parte, diciamo, la pianta, tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta, come si dice,
1: il palmare, che è?
0: Come si chiama?
1: La pianta del piede.
0: Sì, ma il piede si suddivide in varie zone.
1: Pianta e dita.
0: La pianta e le dita sono praticamente senza niente,
1: c'è la scarpa.
0: Non c'è la scarpa, non è.
1: Che scarpa
0: è un copritallone, non chiamatelo scarpa, è un copritallone. Cioè, 1.600 euro. Se gli dai altri 1.600 euro, ti danno il resto delle scarpe, l'altro pezzo. Perché lo compri a rate. Lo compri a rate in base. Che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento. A rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta.
1: Cioè,
0: se tutti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no, dici al leasing, ma quale leasing? Io ti do una ruota oggi, tu mi dai 1.000 euro di una ruota, mi dai altri 1.000 euro, io ti do, che ne so, un volante, come le macchine delle edicole, quelle che compri che te le monti a casa, uguale, è la stessa cosa. Vabbè, potrei fare altri esempi, però scenderei sullo scurrile e non è il caso, siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche, pareva di ascoltare, andiamo avanti, un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica, ogni tanto qualcuno mi dice ma la potete radio, ho saputo che lavori in radio, io gli faccio subito, tu che radio ascolti? Mi fa no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica, a volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta, cioè non ma no, mi hanno detto che se no, no, non mi ascoltare, non lascia stare, non, ma quindi se ogni giorno chiamiamo per la pizza inventando luoghi che non esistono e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica, cioè non è male. Quando venite a fare lo show a Londra, sì, a Londra adesso, non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra. Bentornati, sfavolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché fa più figo Mantova.
1: Mantova è la provincia.
0: Ma che c'entra? Ha ragione, cioè, se siamo a Guidizzolo non siamo a Mantova.
1: Dobbiamo dire Guidizzolo.
0: Guidizzolo è bella, vedi?
1: È bellissima Guidizzolo.
0: Non ho capito, non è di Guidizzolo allora. Sei fatto male.
1: Scusa.
0: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Noi avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi, però. Cioè non... Poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia. Ci mancherebbe. Non è che odiano solo gli altri. Cioè non. Andrea, per favore, vuoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa. No, non ci credo. E ha lasciato un bigliettino al prete. Vedi, gli ignoranti. Ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante. Le ostie della chiesa. Che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è? Un'altra chiesa, le spaccia un altro prete? Cioè, non. Sei goloso di ostie. Goloso. Cioè, ti penti a casa da solo. Non capisco. Non... Che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie. Ma che ne so, non le vendi in Vaticano sotto banco, non, fuori dal Vaticano. Vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia. Cioè, appena fresca, buona. Cioè, non sono le peccatrici. Sì, la vogliono. Non capisco. Poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete con scritto: le abbiamo in ostiaggio.
1: Mamma mia,
0: no,
1: ti prego.
0: Veramente, non,
1: l'hai letto davvero?
0: L'ho letto veramente. Non, il biglietto l'ha scritto il ladro. Ignorante. L'avevo detto che era ignorante, io. Le abbiamo in ostiaggio. Ostiaggio, signora, dai, era facile. Vabbè, dai. Allora me ne vado, se proprio. Che Dio si può dire, no? non l'ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano, però tu quando parli, no, perché io credo in Dio, io credo, in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però cioè nel senso non, come lo descrivi, cioè, non, è quello che ha creato tutto, ma come si chiama? Non lo posso dire, ma perché è un pentito, no? Non c'è sta, no? Secondo me un po' si è pentito. Cioè, scusa, poi vi lascio con questo urlatore. Il signore che ha creato tutto, no? Secondo me un po' si è... Perché non si fa più vedere?
2: Non si fa più vedere.
0: Perché allora, con tutti questi casini che ci sono, quello che bombarda quello. Basta che ti fai vedere un attimo, dai uno schiaffotto a uno dei due. Come svegli? Che fai? Che stai facendo? Anzi, con la voce, te immagini. Trump che si sveglia la mattina, si sgranchisce. La parrucca.
2: La parrucca.
0: E a fianco a lui c'è Dio. Sorry.
3: Wow, io sono fine.
0: Ehi, parla italiano, cretino. Perché Dio è italiano,
2: vabbè. Certo.
0: Dici che stai combinando.
2: Napoletano.
0: Ah, gli mi hai fatto male.
2: Ma che lingua è?
0: È Trump.
2: Ma chi?
0: Ma parla italiano davanti a Dio. Ma che sta cazzo sta facendo? Sto bordello, bomba a capo, bomba là. 3-4 pappine fatte bene, sì. E quello diventa un santarello, diventa un chirichetto, diventa. Se si facesse vedere, perché non si fa vedere più Dio? Perché un po' si è pentito dei casini che fa, dice, creo l'uomo a mia somiglianza. Quale somiglianza? Siamo proprio sbarellati, siamo fatti male, siamo rovinati. Sarebbe bello, però non, che tu stai facendo una marachella, una rapina, qualsiasi cosa, arriva. Che stai facendo? Scusa, tu chi sei? So Dio. Cazzo, Dio. No, perché sono un po'. Scusa, non volevo. Mi metto a posto. Vai, metti a posto. Bellissimo.

0: hanno mandato la foto di una famiglia di Foggia che, per evitare il caro carburante, cosa ha fatto? Sulla macchina ha messo una cisterna, un barile grosso, ma quadrato, grande come il portapacchi, pieno di gasolio agricolo, come si chiama?
1: Sì, la benzina agricola.
0: Vabbè, insomma, quella roba là, quella che poi non ho mai capito sta cosa agricola, perché costa così poco e quella normale costa così tanto. Cioè, perché non andiamo anche noi ad agricoli? Cioè, solo l'agricoltore la può usare quella benzina là.
1: Fammi capire. Non lo so.
0: Vabbè, perché costa così poco quella?
1: Cioè, perché non è trattata, dicono.
0: Vabbè, ma io la voglio struccata, non mi interessa. Mica la devo baciare, cioè non la devo infilare e bruciare dentro un motore. Vabbè, comunque è sta cosa è strana. Loro hanno messo questa cisterna di gasolio agricolo sopra la macchina con un tubo collegato al serbatoio e vanno. Come si dice? Fuggi da Foggia, non per i foggiani, ma per rincaro benzina.
1: Me lo ricordavo diverso.
0: E poi danno la colpa ad Adamo ed Eva, cavolo. Hai ragione, hanno ragione, è la colpa di Adamo ed Eva. Quelli che c'entrano tutti a dire no, è stata Eva, e porca Eva, e qua e là, perché ha mangiato la mela, andò a mangiare la mela. Ma adesso, sinceramente, adesso io non ce l'ho col Signore, ci mancherebbe, tu sei padrone di tutto, ci mancherebbe. Che stai dicendo? No, niente.
2: Scusa, non volevo.
0: No, per dire, però, quando ha fatto Adamo ed Eva, non l'ha fatti bene bene. Cioè, se tu le avessi fatti bene bene, non, quella non gli veniva la voglia della mela, no? Cioè, tu basta, se li facessi, se li avessi fatti tipo con la faccia da cane, no?
1: Ma perché?
0: Allora, perché ti spiego? Perché? E mo ti spiego. Tu c'hai un cane, no? C'hai un cane. C'hai un cane? Ce l'hai il cane?
1: Ce l'ho il cane.
0: Allora, e anch'io c'ho i cani. Allora, quando un cane dici no! No, quello no! Quello ti ascolta. Se l'avessi fatto con la faccia da cane, quella la mela non la toccavo.
1: Che esempio è?
0: È un esempio palpabile.
1: Esempio allora, palpabile.
0: Se tu lascia stare Fly Bird, dai.
1: Chi è?
0: Lascia stare. Allora, se tu facevi una cosa del genere, è lì che si rovevano i problemi. I problemi si rovevano in un attimo. Con la faccia da cane, da cocker.
1: Ma perché?
0: Perché Alano sembra un po' troppo, se la tira un po' l'Alano. La Rottweiler, non so, se la tirano quei cani là. È un cocker con le orecchie basse, cane da caccia, cane. No! No, ma no, non c'era neanche bisogno di dire la mela. No, no, bastava. Basta, ci siamo salvati, ci saremmo. Invece hai fatto Adamo ed Eva con la faccia da.
1: Dai!
0: Da Eva.
1: Dai!
0: E da donna, diciamo, no? E l'uomo l'hai fatto con la faccia da uomo. Un po' rincoglionito, perché se era un uomo, diciamo. Descriviamo gli uomini del passato come dei come si dice, tenutari del potere, no? Re, principi e via dicendo. L'uomo era uomo una volta, no? Dicevano così, hai fatto il peggio del peggio. Perché se avessi fatto un uomo di quelli del passato, sbagliati, quelli che comandavano, però. Ma vuole mangiare la mela? Ehi! Che stai facendo? No, niente, mi piaceva. No! Basta! Ci saremo salvati! E infatti, invece hai fatto Eva senza faccia da cane. E l'uomo col cervello di un uomo del moderno. Siamo rovinati. E ci siamo rovinati la vita. E ci siamo incasinati. Cadavolo il tuo modo. No. Non fate queste cose che poi ci rimane anche male. La mia coscienza.
3: Cadavolo su Studio Più.
0: Cadavolo, il diesel agricolo, col diesel agricolo la macchina va meglio. Qualcuno me la deve spiegare, però. Perché hanno le accise più basse. Perché? Perché sono agricoltori. Lasciamo stare, non entriamo in casa.

0: la canzone è molto bella, però insomma dopo un po' 24.000 baci, ma chi l'ha mai ricevuto in tutta la vita 24.000 baci? Non, io questa cosa dei 24.000 baci, ma te le immagini, amore, ti amo tanto, ti voglio dare 24.000 baci, ma tutti oggi me li vuoi dare? Non, fammi capire, non, vabbè, pieno di saliva tutto, basta, ti prego, al decimillesimo bacio basta, pieno di saliva, ti prego, ma no, ancora, no, ancora, siamo a 11.000, no, ancora. Sputa, mi fai prima, cioè non... Andiamo avanti. Perché ha più Cattani all'interno del diesel? Ah, parliamo sempre
1: Ottani,
0: del...
1: Ottani, Andrea.
0: No, ha scritto Cattani.
1: Avrà sbagliato a scrivere, sono gli Ottani nella benzina.
0: Gli Ottani?
1: Gli Ottani.
0: Ma lui ha scritto Cattani.
1: Avrà scritto male, quello è il commissario.
0: Se non sai le cose, però, se non
1: Cattani
0: sai...
1: Cattani è quello della piovra.
0: Cattani, quello
1: l'abbiamo. Ispettore Cattani.
0: Vai a vedere. Diesel agricolo. Scrivi.
1: Diesel agricolo Attani.
0: No, Attani, Cattani.
1: Agricolo Attrani.
0: Attrani.
1: Aspetta.
0: Sono arrivati i trattori Attrani in vendita.
1: Allora, diesel agricolo Ottani.
0: Ma non Ottani, Cattani devi scrivere.
1: Diesel agricolo Cattani.
0: Vai. Che dice?
1: Aspetta, sta caricando, per fare riferimento con te.
0: Sta dormendo, no, l'intelligenza. Mica scema.
1: Diesel agricolo Cattani.
0: Questo pezzo io lo voglio, ragazzi. Quando lui parla l'intelligenza artificiale è fantastico.
1: Scrivi hotel, ma è rimbambito.
0: Vabbè, lascia stare. Sta dormendo.
1: Vada via.
0: Meno male che se. Ah, basta! E per favore, ragazzi. Che poi ci rimane anche male.
1: Ma chi?
0: Ciao fratello, sono Dario. Sono appena tornato dal Kenya e ho visto tante donne vecchie e bianche. Ho già capito.
1: Ah,
0: con dei ragazzi giovani neri. Adesso è fatto del bianco e il nero, ragazzi. Non è quel che mi sorprende sempre.
1: Le
0: no?
1: Vecchie bianche, comunque.
0: Le vecchie bianche, bellissimo.
1: Premio.
0: Le vecchie erano sempre sorridenti. I neri un po' meno, cioè, vabbè, è normale, credo che sia normale. No, sorridevano anche i neri. Ah, i giovani neri sorridevano, quindi sorridevano tutti e due. Allora, o tanta marijuana. Oppure, come si dice, viva il baratto, ragazzi. Tu dai una cosa vecchia a me e ti do una cosa giovane a te. Cioè, non. Come funziona? Non, tu mi dai una cosa vecchia e ti do. E ti do anche dei soldi. E tu mi dai una cosa giovane. Vabbè, comunque. Ma no, per il tramonto sorridevano le vecchie bianche.
1: Certo.
0: Il tramonto africano è bellissimo.
1: Certo.
0: C'è il famoso Mal d'Africa, no?
1: Sì.
0: Ah, che dolore. E chi ce lo aspettava?
1: No, non
0: c'è. Andiamo avanti, ragazzi. Non, salutiamo anche Simone. Ciao, Simone.
1: Ciao, Simone.
0: Simone, andiamo avanti. Buongiorno, vorrei mandare un bel vaffa a chi programmava le repliche. Che a furia di sentire sempre quelle, andiamo avanti. Sempre Simone da Forlì, però. Da Forlì.
1: Simone, è colpa mia, ti chiedo scusa.
0: Colpa di Ugo, insomma, l'abbiamo detto ieri. Insomma, che l'animale è lui. Allora, c'è una notizia di animali, a proposito, quando l'ape maschio si accoppia in volo con la regina, perché anche la regina, io pensavo che la regina fosse la regina.
1: La regina si deve accoppiare con qualcuno.
0: Ah, qualcuno.
1: Sì.
0: Devo stare lì. Scusate. Quando l'ape maschio si accoppia in volo. Ah, ma in volo?
1: Sì.
0: Ah, ma se. In volo? Al volo. Si dice, no, una botta al volo. Colpa al volo. Colpa al cerchio, un colpo.
1: È un colpo.
0: Vabbè, con la regina. Fa. La sua. Diciamo, come si dice? L'inseminazione è così potente da far letteralmente esplodere il loro addome, uccidendolo in 5 secondi e creando un piccolo scoppio dovuto alla pressione rilasciata, che è udibile a qualunque metro di distanza. Cioè, non ho capito. Ah, adesso è il maschio muore.
1: Il maschio muore.
0: Gli parte l'addome. Quanti addominali ha fatto? Quante, beh, per fare si parte l'addome.
1: Ma non fa così.
0: Non fa così.
1: Gli uomini. E che c'ha le mani?
0: La prende per le ali.
1: Ma chi?
0: Che ne so, quella si innervosisce. Stanno per andare. Stanno per precipitare.
1: Le ali, cretino! I fianchi, no, le ali!
0: Ma quali fianchi? Vabbè, comunque. Io pensavo che morisse la regina, invece no, muore.
1: Muore lui.
0: Muore l'alfiere, muore. Il pedone, vuole il pedone. Quindi abbiamo imparato un'altra cosa di della natura. Quando vedete un'ape che sulla regina, scastrateli, perché sennò quello muore. Sempre. Oppure glielo dite, sei morendo, vattene prima del perché lei quando bam, gli dà una botta talmente forte che gli parte l'addome, cioè è incredibile. La natura è strana proprio. Non, pensa se dovesse essere la stessa cosa fra diventeremo tutti Gabriel Garco, cioè non, vabbè, per senti, ma sai che c'è un bel fisico? Ah, grazie. scusa, nonna. Ma scusa, ma tu sei. No, assolutamente. Poi ti giri, vai al bar e dici, oh, dammi una birra pure a me, mangia. Due ore che parlo così, non.
2: Ah, ti ho sentito, eh?
0: No, chi è stato?
2: Anch'io, sì.
0: Sarebbe una confusione incredibile. Vabbè, comunque, l'ape maschio, se si accoppia con la regina gli stacca l'addome, lo fa esplodere quando sta per. Gli parte l'addome. È da lì che nasce il famoso detto morto di. E nasce da lì, no? Si dice, no, cioè, sei un morto di. Quelli sono, questi. Stuoiono per la.
3: Spot. In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
7: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
8: Sabato.

nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report, annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre.
1: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0, sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
3: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi, i due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due, l'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce-Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
1: È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: È bella la canzone, è bella!
1: È bella la canzone! Oga!
0: Nonna!
1: Tu sei brutto!
0: Grazie!
1: La Margherita è bella! Tu sei brutto! Un fiore è bello! Tu sei brutto! A Ferrari è bello! Tu sei brutto!
2: Potrebbe essere un tormentone, eh? Potrebbe diventare un tormentone spettacoloso!
0: Allora, ma i personaggi ci saranno nel nuovo spettacolo? Certo che sì, sì, ci sono i personaggi, ci sono un sacco di, c'è un sacco di gente, sul palco. Io, Achille, Ugo, Achille, io, insomma, Palmisano, Catapolo, Ferrari, insomma, faremo anche un balletto, faremo.
3: Certo.
0: Ci sarà anche un balletto. Vabbè, lui non lo sa ancora, ma dovrà ballare anche lui. Rotolare, scusa, non volevo.
3: Oh, qualche io ballo bene.
0: Ma stai zitto.
3: Lo
0: stai...
3: sai, mi hai visto.
0: L'ho visto, infatti, ti ho visto. è per quello che non dico niente. Comunque ti ho comprato un pacco di piselli, biscotti, scusa, ma al pisello però si chiama Nello, cercate Nello lo snack al pisello è un allora sembra che dico cavolate, è un sai che adesso vanno di moda le proteine, no?
3: Certo.
0: Tutto ciò che ha proteine,
3: certo,
0: fa bene, la gente è impazzita, no? Non si capisce per niente, ragazzi, ma perché ci facciamo coglionare così, cioè non più proteine, ma non è detto quante proteine, più proteine, magari c'è una proteina in più. Se, dici, ma la percentuale quant'è? 12%, 12%. Ma quelle senza sono 11%. Cioè non, e quindi proteine, siccome va di moda, lo mettono a lettere cubitali, no? 11 proteine, mangio! Fosse una cosa, una panacea, no? Come si dice? Una salvezza umana la proteina. Vabbè, ci facciamo coglionare, che dobbiamo fare? Ti ricordi quando andava di moda? Senza lattosio, adesso un po' meno, ma senza lattosio, wow, così grande, così lo scrive. Oppure senza olio di palma, è come se ti avesse fatto qualche cosa, qualche sgarbo la palma, cioè non, l'olio di palma sembrava DDT, cioè veleno, senza olio di palma, cioè, oh, non c'ha l'olio di palma, buono, allora mangiamolo, poi mangiava altre cose,
3: certo.
0: Leggete bene le etichette, perché dietro a senza zucchero, senza lattosio, senza questo, senza glutine, senza quello, qualcos'altro devono metterci dentro, no? E magari fa un po' meno male il latte di tutto il resto che ci mettono dentro. Vabbè, lasciamo stare. Anch'io sono, per esempio, intollerante al lattosio, c'è molta ignoranza su sta cosa. Sono intollerante al lattosio, però io ogni tanto, adesso che mi sono disintossicato, il latte ogni tanto lo butto dentro un pochissime quantità, un po' di formaggio, perché se no è un casino dopo, no? Cioè, se non lo reinserisci, piano piano, poco, non è che poi ti puoi abbuffare una mussarella tanto, no? Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Allora, questa notizia è incredibile, ragazzi. Non so se darla, perché offende anche la mia ignoranza. Cioè, io sai che sono un po' contrario all'intelligenza artificiale, GPT, no? Adesso va di moda GPT, GPT.
3: Sì,
0: chiede
3: sì.
0: GPT. E chi è? Se fosse vivo ancora mio padre, mi direbbe, ma chi cazzo è? Cioè, scusate la parola, però. Dice, ma va, adesso chiedo a GPT. Subito me lo direbbe proprio senza problemi. Se mi manchi Carletto. Allora, il professore USA, non americano, USA, nel senso che ad opera. Il professore USA chat GPT, perché chat sta per chattare, no?
3: Sì, chat così si chiama.
0: Vabbè, comunque USA GPT per preparare il corso. La studentessa chiede indietro la retta dell'università. E mi sembra anche giusto.
3: Certo.
0: Voglio dire, però non gliel'hanno data, cioè non nel senso non le hanno dato retta. E quindi no, vabbè. Allora, se tu ridi prima che io faccia la battuta.
3: Ma scusa,
0: tu
3: depisti
0: l'ascoltatore.
3: Ma quale depisto?
0: Lui è fissato che ha paura di non riuscire a ridere bene.
3: Ma
0: allora,
3: non è vero.
0: Si prepara prima.
3: Era facilissima. Scusa.
0: Secondo me hai visto già prima che io dicessi non gliel'hanno data. Hai già capito la retta tu?
3: La retta.
0: Gli hanno dato retta.
3: La retta.
0: Avevi già capito. Vabbè, comunque la battuta di Mario.
3: A chi è?
0: Cesarano, Cesarano.
3: Ma chi è?
0: Mario Cesarano si chiama. Chi è? Ancora. Chiedimi ancora chi è?
3: Non te lo chiedo più.
0: Mario Cesarano, non lo dico io. Andrea, ti ricordi quando andava di moda la ragazzi dai non è... quella che non prendi tu non è... certo, la, l'aspirina non prendo l'aspirina. Ma io sono intollerante sì, falsi come Ugo. Non ho capito. Hai falsi come Ugo.
3: Grazie,
0: allora,
3: grazie.
0: Allora, la gente tu pensa che tu sia falso perché tu a volte ridi spropositatamente.
3: Ma non riso
0: spropositamente. Sì, sì, sì, sì.
3: C'è il blocco corto comunque. C'è blocco.
0: No? Però tu ridi troppo, troppo. Alla gente dà fastidio. Te l'ho detto anche ieri. Devi ridere un po' meno. No, ti sei sganasciato su una battuta di Mario Cesarano lì.
3: Ma non era lui.
0: Cesarano, vabbè, quello che non era proprio sta battuta esagerata. Ah,
3: è la gente. Ma davvero senti
0: sì, si sente forte proprio non, abbassa il tono non so non abbassati prova a abbassarti vai giù prova ad andare giù.
3: Scusa.
0: Vai giù vai più giù
3: scusa.
0: Adesso faccio la battuta tu ridi da là ma no, non le hanno dato retta molto meglio tu dovresti trasmettere da sotto la scrivania aspetta devo schiacciare
4: Andrea
5: da tavolo
4: show su Studio Più
5: la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show spot Goito Beer Festival. Venerdì 4 settembre si apre con Radio Studio Più. La musica di Paromix DJ. Special guest Claudio Tozzo. La voce di Nicolò Torielli. Sabato 5 DJ Rubens. Domenica 6 Remember Fura. La domenica italiana con Rolly e Martin. Stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo. Goito Mantova. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Sabato 5 settembre preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a l'una di notte.
8: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: mi sento malissimo, forse la canzone, non forse la canzone che sentite male, non sembra una canzone, ma non è una canzone, lo diciamo, no? Magari qualcuno dice, ma è una canzone bellissima, non è una canzone, sono rumori, no? Mio padre direbbe così, ma che si cazzo. No, è bella, è bella. Sono i Fat Boy Slim, gente magrissima proprio, non mamma, XS, gente XS, XS. Allora, io avevo una zia un po' come te, no? Un po' abbondante, diciamo, no? Che ogni volta che andava a misurarsi le cose, chiedeva una taglia in meno. La commessa, che la vedeva, insomma, che insomma non era proprio sciupatella, la guardava come per dire, cioè, della serie, gliela porto la taglia, però secondo me, ma non poteva dirgli sina ciccione, è impossibile, un M non c'entrerai mai, è impossibile. Allora gli faceva quella faccia come per dire sì, va bene, sono quelle facce, capito, di cortesia, che faccia di cortesia bruttissima, no? Bello. È come Ugo quando va a misurarsi le cose, no? Una volta sono andato con lui, mai più, ragazzi, mai più.
1: No, io almeno sono onesto, Andrea, tu sì. mi volevi far mettere
0: un XL, ragazzi, un XL volevo fargli mettere, non è che volevo fargli mettere la M, un XL, no, l'XL non mi entra, vabbè, provala, non ti devo dire, non è... col calzascarpe poi gli è entrato. Mamma. C'era gente che teneva la ciccia da una parte, gente che teneva la ciccia da una parte, tutto molla, è entrato. Io vi ascolto tutti i giorni e stai male, vedi? La nostra frequenza si sente male. Allora io ho un'idea per Claudio Tozzo. Allora cosa facciamo? Come io mando in giro Achille perché magari qualcuno c'ha un ristorante, un locale e vuole provare i nostri prodotti, le nostre basi pizza, io lo mando. La stessa cosa potremmo fare con l'antenna, cioè per dire affittiamo delle macchine, cioè un camion, così, quella, gli piazziamo sopra un'antennina della nostra radio e quando va in giro porta il nostro segnale. Certo. Non è male, verrete pagati anche in magliette, gadget, insomma, cose così. Certo. Non è che soldi, non è... potrebbe essere una cosa. Non mi guardare così come se avessi detto una fesseria, perché
1: sto dicendo di sì.
0: Allora,
1: scusa,
0: buongiorno Andrea, sono Ivan. E chi se ne frega?
1: Dai.
0: Un mio amico di Ciccio, un amico di Ciccio di Linate, il mio chat GPT lo chiama Asia perché ha la voce di donna. In che senso?
1: Cioè lui, questo qua che è venuto, me lo ricordo, questo è venuto a vederci anche a Milano a teatro.
0: Ciccio?
1: Sì, lavora a Linate, fa l'operatore.
0: Ma di perché
1: scalo.
0: Te lo ricordi? Non ho capito.
1: È perché Ciccio di Linate, Ciccio si chiama come mio fratello, e allora me lo ricordo.
0: Te lo ricordo. Praticamente 500 lui... cristiani, ti ricordi solo Ciccio?
1: No, mi ricordo tutti,
0: cioè, e tre. Tutte le gnocche che c'è. Solo a Ciccio ti ricordi. E si è fatto male, mamma. Dai, squilibrato, dimmi.
1: Praticamente, chat GPT.
0: Buongiorno, qui a Spilamberto. Non vi sento per niente. A Spilamberto, non so manco dove stia. Si dice Spilamberto. So, non, dov'è? Date anche le province, se non siamo ignoranti. Non, dimmi, malattia, dimmi.
1: Malattia. Dimmi. Praticamente, chat GPT, quando sì. parla la voce da donna, e lui sì. la chiama Asia.
0: Ah, la chiama Asia. Ho capito.
1: È finito lì.
0: È finito
1: questo.
0: Racconto stretto, insomma. Non,
1: quello
0: detto. Pensavo che avessi detto qualcosa di più importante. Non è
1: una scusa.
0: Catavolo, ma Achille è morto ancora. Ragazzi, non lo so. Adesso lo chiamiamo. Buongiorno, Catavolo. Un saluto anche a Titanic. Complimenti per. Basta, ragazzi. Non gli fate i complimenti perché si monta la testa, ragazzi.
1: Ma non è vero.
0: Allora, mi hanno mandato la foto. Che mi ha... sembrano quelle foto vintage, ma è attuale. Perché le fanno ancora queste cose, ombrelloni, sai gli ombrelloni quando vengono messi tutti attaccati e poi vengono attaccati dei lenzuoli tutti intorno, come facevano i romani, c'è presente?
1: Sì.
0: I romani quando attaccavano andavano a testuggine, no? La famosa, come si chiama?
1: La testuggine
0: sì, però
1: la formazione
0: a testuggine, c'era il commissario lì,
1: ma chi è?
0: Il sergente, non...
1: commissione, si è
0: a testuggine! Urlava, no? C'aveva il megafono, c'aveva fatto di carta. Testuggine! Tutti gli scudi, si mettevano a testuggine perché arrivavano le frecce dall'alto, no? Quello che non era molto bravo, non era sveglione, perché quello che doveva dare il comando guardava in cielo sempre, no? Guardava sempre in cielo. Se si distraeva, un messaggio, una cosa. Una foto così.
1: Ma quale foto?
0: Mettetevi tutti. Morto. Morto, non. Questa è la verità.
1: Ma che verità. Ma scusa. Che verità.
0: Immagino la scena, sono veramente un cretino io. Però è vero che guardavano in cielo, c'erano le sentinelle, guardavano in cielo. Testuggine! Ci mettevano a testuggine. Se non faceva in tempo. E quelli morivano anche quelli. Chita e Murs. Vabbè, comunque, la formazione a testuggine viene fatta anche in Terronia. In Terronia, questa cosa l'abbiamo inventata, l'hanno inventata i romani, ma poi è stata tramandata di generazione in generazione. E mi hanno mandato la foto. Siamo in Calabria, infatti. Siamo in Calabria e hanno fatto questa, questa formazione a testuggine con gli ombrelli. Con gli ombrelloni. Ombrelloni e telimare. Praticamente è un tipo un fortino dentro. Sì. Sì. Tipo massimo decimo meridione, no?
1: Ma meridione.
0: Massimo decimo meridione. Al mio segnale scongelate l'agnello. Allora, per dovere di cronaca, le battute sono di Mario e Franco.
1: Ma chi non, sono?
0: Franco Russo e Marco Sirena.
1: Ma
0: non,
1: chi sono? Ah,
0: lascia stare. Al mio segnale scongelate l'agnello. Gianni!
1: Yeah.
0: Gianni Russo!

0: questa è bella. È Robin, no? Vai Roberto! Allora, c'erano un po' di scherzi da fare, adesso vediamo di metterli in gioco, di come si dice, di giocarceli, come si dice? Sì. Insomma, ciao Andrea, puoi fare uno scherzo alla mia amica Sara? Loro sono stati in vacanza a Jesolo, in appartamento, fai finta che devono risarcire dai danni fatti dai figli, che ne so, vedi tu, che ne so, vedi tu, saranno i nomi dei figli, non sono,
1: non sono i nomi.
0: Vabbè, ma se non mi dai almeno l'albergo, il nome dell'albergo, come faccio a chiamare? Dico, sono Salda Vinci, per dire, non scrivimi il nome dell'albergo Scirapova, dai, Scirapova, sì, ho scritto su Messenger ad Achille i primi di luglio, mi ha risposto dopo Ferragosto. Vabbè, adesso lo chiamo, lo insulto un po', perché veramente è una persona, cioè non è veramente l'ultimo, anche a me non mi risponde mai, cioè non è, una, è strano, ragazzi, dovete sapere che Achille non è normale, ragazzi, cioè non arriva neanche a 50, non...
1: 50.
0: Già arriva, vediamo dov'è, poi sopra sarà facendo colazione,
1: a casa,
0: un'ora e mezza a fare colazione, pronto, dove sei?
2: Io sono per strada.
0: Per strada, dove?
2: Sto andando in quel di Arco di Trento.
0: In quel di Arco? Ma quel di Arco è scritto attaccato o è staccato?
2: No, è staccato.
0: Ah, è staccato.
2: Sto andando, andando ad Arco di Trento.
0: Ad Arco di Trento, ah, ok. Ma Arco di Trento è attaccato?
1: Dai.
2: Arco,
0: sì.
2: di proposizione.
0: Lascia stare. Sì.
2: Trento, regione, Arco.
0: Trento, regione.
2: Sport.
0: Trento e regione.
2: Sport. Acquisizione regione.
0: Due minuti, già non lo sopporto più, cioè non senti, ma la domanda che ti faccio io, ma perché non rispondi alla gente che scrive su Instagram?
2: Allora, perché la domanda, perché la risposta è semplicissima. Questa signora che mi ha scritto.
0: No, ce n'è un altro. Ho scritto su Messenger ad Achille i primi di luglio, mi ha risposto dopo Ferragosto.
2: E io gli ho risposto, guarda che se ti ho risposto dopo è perché il tuo messaggio, non essendo tra le amicizie, ok, passa come non lo puoi vedere normalmente, è come se ti entra all'interno di un altro canale.
0: Ma lo sta dicendo? Ma si scemo veramente? Ma che c'entra?
2: Se vuoi ti mando lo screen.
0: Ma tu devi controllare tutti i giorni, cretino.
2: Mi ascolti un secondo.
0: Ma non sono donne che vogliono il tuo la tua passione.
2: Non hai capito? Se tu mi scrivi,
0: sì.
2: Ok, io lo visualizzo. Alcuni, non essendo
0: amici,
2: non essendo così, considerate amici, è come se lui ti dice potrebbe essere uno spam, hai capito? E quindi ti va all'interno di un altro gruppo.
0: Ah, ho capito. Ma tu aprili lo stesso, non aver paura degli spam. Tu c'hai troppe paure, paura degli spam, paura delle donne, paura. Cioè, troppe paure. Vivi un po'.
2: Ma tu forse, fratello, non mi hai capito. Cioè, nel senso.
0: No, mamma, lo prenderei già a pugni.
2: È così. Infatti, quando tu ieri mi hai detto di questa tipa qua, sono andato, ho detto aspetta un attimo, fammi andare a vedere su Instagram. E nei messaggi di Instagram, se entri in Instagram, ti dovrebbero uscire i messaggi. Lei non c'era. Poi sono andato a cercarla e lei, non essendo mia amica, e lei ha un profilo tra virgolette.
0: Senti, fatti mettere a posto Instagram da Tommy, il figlio di Carlo, che non è, hai delle impostazioni messe male. Tu sei un rincoglionito. Sì, ma te lo dico io che sei rincoglionito. Ma tutti quelli che lo stanno scrivendo dicono che sei rincoglionito. Tu hai un'impostazione fatta male della tua pagina, fatela sistemare, cretino.
2: Io ho l'impostazione e ti devi meritare la mia conoscenza.
0: Ma se da momento in cui la gente ti chiede per le pizze, cretino, deficiente, non sei più la merita, che è merita la conoscenza?
1: Devi tenerlo aperto,
0: lo devi tenere il profilo, cretino.
2: Ma certo, ma è aperto lui.
0: Lui è aperto, non avevamo dubbi su questo.
2: Mi viene che non capisci strani.
0: Vabbè, senti, io non posso prenderti a pugni perché sei lontano. Ci vediamo domani che ti spiego, va bene?
2: Io vado all'Arco di Trento.
0: Vai all'Arco di Trento, vai all'Arco di Trento, vai, a, vai all'Arco di Trento. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Spara di mannaggia. Mamma, che fastidio, ragazzi. È fastidioso. C'è presente quando fate, si fanno le riunioni condominiali, no? A un certo punto c'è sempre quello che fa la domanda a fine serata. Cioè, che stanno tutti andando via, che due palle incredibili. C'è quello che è la lunga di mezz'ora che fa sta domanda che non serviva a niente. A niente! E capirà il commissario lì, come si chiama?
1: L'amministratore.
0: Massimo Decimo Meridione. Si mette lì e tu lo guardi come dire, ma sta domanda. Cioè, non gli dici niente, ma lo guardi come dire, ma sta domanda. Ma non la potevi fare a tua moglie? Ah, non c'è a casa, ti sta facendo le corna, è per quello che l'hai fatta qua, per allungare, non trovare la sorpresa a casa. Adesso ho capito, hai fatto bene. Bravo.
3: Andrea,
0: tavolo.
3: Show su Studio Più.
4: Spot.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: A due passi dalla spiaggia e da

0: Pretty Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
1: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Devo ricordare che dobbiamo chiamare Marta, Andrea, dalla Route 66, eh?
1: Chi? Marta?
0: Marta oggi.
1: Ah, quindi l'operazione è finita, insomma. Il passaggio all'equilibrio donna è riuscito. Si farà chiamare Marta, quindi ha scelto anche il nome. E chiamala Marta, chiamala.
0: No, devi, per il One Day Sponsor, Andrea.
1: E io devo fare tutto, io devo fare.
0: No, te l'ho scritto lì il numero, Andrea.
1: No, capite, se l'ho scritto il nome lo fa io.
0: E tu ce l'hai il tasto.
1: Tu che fai di là?
0: Ti ho avvisato, non c'ho quello schermo.
1: Ma tu di là che fai? Dimmi che fai.
0: Ti avviso.
1: Ah, mi avvisi.
0: Ti ricordo i tempi, ti avviso, rido. A volte bene, a volte male, ecco.
1: Pronto?
0: Lascialo squillare un attimo.
1: Sta squillando.
0: Se non risponde.
1: Pronto? Marta?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Come stai Marta, tutto bene?
2: Tutto bene, voi?
1: Bene, bene Marta. Senti, mettiamo il jingle, era solo una telefonata di prova questa.
0: Aspetta.
2: Ok, perfetto.
1: Se rispondevi. Adesso mettiamo il jingle.
0: Devo trovarlo un attimo, Andrea.
1: Allora, facciamo così, Marta, ti richiamo fra un attimo, va bene?
2: Sì, va bene.
1: Ciao tesoro, ciao.

0: Vabbè, però sei messo male.
1: Eh no, perché tu mi hai detto non mettere mani, avvisami prima. Allora ho aspettato, ho aspettato.
0: Ah, okay.
1: Sono innocente, sto giro.
0: quello delle persone che non sono tre alle amicizie. Comunque, aspetta, non ho capito. Quello delle persone. Comunque, quello vero è 1, 2, 3, stai là. No, non è 1, 2, 3 stella. L'ho scoperto anche io da poco. Ciao bestie. Ma che c'entra?
1: Ma questo l'abbiamo detto ieri, Andrea.
0: A ieri l'abbiamo detto ieri. Ha ragione. Non ha. No, ha ragione Achille. I messaggi vanno direttamente in spam e non li vedi. Ah, ha ragione lui.
1: Sì, però c'è scritto messaggi spam. Aprile, guardali.
0: Ah, ok, c'è scritto
1: spam, però.
0: Ma apri. Io tutti questi problemi non ce li ho, come mai?
1: Infatti,
0: boh, non lo so. Va bene. Achille al telefono è uguale al mago Gabriel. No, non so chi sia il mago Gabriel.
1: Va bene,
0: andiamo. Sono sulla Brennero col camion. Di ad Achille di farsi vedere. Lo centro volentieri. Ah, farsi vedere. Lo centro volentieri. Saluti dalla Grecia, catavolo. Io senza di te. Ah, no. No, ragazzi, non quello che viene dopo ti sta copiando. E chi è quello che viene dopo?
1: È dopo di noi, Andrea.
0: Ma copiando in che senso?
1: Non ho idea.
0: Il comandante ti copia. Ma chi è il comandante?
1: Veramente si fa chiamare il capitano.
0: Ah, il capitano, non date altri termini, insomma, non generale. Perciò ci chiamerà anche noi.
1: Generale.
0: Soldato semplice, io. E tu.
1: No, se tu sei il soldato semplice, io sono proprio una merda. Cioè, no, tu
0: e
1: sei.
0: Quello volevo dire, quello volevo dire. L'asino, però, sai che andavano in guerra, c'erano gli asini. Andiamo avanti. Allora, è arrivato il momento del nostro
1: comandante. E me lo fai mettere?
0: Ma è tutto sto tempo.
1: E no, e allora io parlo dopo, ti distrai. E allora io aspetto uno. Vedi che mi stai mettendo.
0: Che
1: stai
0: problemi,
1: mettendo alla prova.
0: Catavolo, oggi mia figlia compie 9 anni. Gli puoi fare gli auguri, ma anche no, ragazzi.
1: Ma scusa.
0: Ma poi se la tira con gli amici.
1: Chi?
0: Hanno fatto gli auguri alla radio. Tutti che vogliono gli auguri. Scassano tutti quanti poi dopo. Io sono il papà, pensi di essere il papà, Julian non è il papà.
1: Dai,
0: vabbè,
1: dai.
0: Comunque facciamo gli auguri alla figlia, come si chiama? Gioia. Pensavo il giornale, invece non
1: è quale giornale?
0: È la figlia. Andiamo. Allora, posso chiamare adesso? Posso
1: chiamala, il zico c'è.
0: Marta, allora, è arrivato il momento del nostro band sponsor. Oggi, aspetta che metto il... devo mandare il jingle. Aspetta, dov'è? È qua. Vai, jingle, vai.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: 3 minuti con
1: Route 66 e chiamiamo di nuovo Marta.
0: No, l'ho già chiamata.
1: Ah, ciao Marta.
4: Eccoci, buongiorno.
0: Pronto, come
4: stai? Buongiorno a tutti.
0: Tutto bene come prima, insomma, no, non è successo niente.
4: Sì, tutto bene.
0: Senti, Marta, ma dove sei? L'ufficio nuovo, dov'è? Perché la gente magari sa che non trova l'uomo peloso e trova una bella ragazza, magari viene anche più volentieri, capito? Non...
4: Allora, ci siamo trasferiti sempre a Bergamo, zona stadio adesso.
0: Zona stadio, ma ci vuoi dare anche qualche altro riferimento oppure dobbiamo seguire tutta la curva?
1: Ti prego, ti prego.
4: No, allora, siamo in via Ernesto Rossi 1,
0: sì.
4: Per chi è della zona dove c'è il Carrefour di Valtesse.
0: Il Carrefour di Valtesse, capito? Ok,
4: esatto.
0: Zona Carrefour, Valtesse. Zona, vabbè, quelli di Bergamo,
4: esatto.
0: Sanno, insomma. Vabbè, zona. Tutta la curva.
1: No,
0: zona stadio.
4: Esattamente.
0: Ma tu abiti lì vicino?
4: Più o meno 20 minuti.
0: 20, ammazza, 20 minuti.
1: Chi te l'ha detto?
0: È un cretino, scusa. Senti, allora, Marta, parliamo di cose serie, parliamo di Route 66. Ma c'è un'altra donna insieme a te in ufficio, no? C'è un'altra ragazza?
4: Allora, in realtà siamo in 4 in totale.
0: Ah, fatti i soldi.
4: Siamo 4 ragazze e vabbè, una è nuova, è da qualche mese che è qui e poi noi siamo qui da qualche anno.
0: Ah, dacci i nomi delle ragazze, vai. Marta.
4: Allora, io, Marta, sì. Poi c'è una Sara, un'altra Sara,
0: sì.
4: E un'Anna.
0: Un'Anna tutta attaccato?
4: No, una Anna,
0: una staccato,
4: e due Sara.
0: Due Sara e un'Anna, vabbè, e una Marta, vabbè, ok.
4: Esatto.
0: Senti, la più bella chi è?
1: Ma dai.
4: Non te lo so dire. Però se posso dirti una cosa, ieri è entrato chi ci affitta l'ufficio. e ha detto che un ragazzo fuori ha chiesto di una ragazza con gli occhiali che era entrata appunto da noi. Sì. Il problema è che noi abbiamo tutte e quattro gli occhiali, quindi non capiva chi fosse allora, tra di noi.
0: O siete tutte belle oppure lui che non ci vede bene, cioè non senti, allora non mi puoi dire che è la più bella, ma la più brutta me lo puoi dire, chi è la più brutta? La più brutta sì.
4: No, nessuno, no. Sono tutte, siamo tutte belle uguali.
0: Che bella, che carina, che gentile. Non è come il peloso, non è come il peloso. Senti, il peloso non c'è, vero, oggi, no? Perché è in crociera, però ci sta sentendo.
4: Sì, infatti mi ha detto, ti ho promosso, oggi ha passato a me il testimone.
0: Mamma, incredibile, che è molto meglio, cioè, rispetto al peloso. Senti, ma, sai che è in crociera? Sì, c'era, sì.
4: Sì, infatti sì. Mi ha detto, guarda, non mi prendere al telefono per 2 giorni, devi far te.
0: E farà la scena del Titanic davanti alla prua della barca a petto nudo con tutto il pelo che sventola.
1: Che brutta immagine.
0: E che gli dice, cos'è che gli dice?
1: Ti fidi di me?
4: Sto volando.
0: No, sto volando con i peli. Bellissima, scena bellissima. Va bene, allora Marta, sì. Parliamo di Route 66. Che cos'è Route 66? Dillo te che non l'hai mai detto, insomma, per la prima volta, insomma, te lo facciamo dire, vai.
4: Allora, Route 66 è un'agenzia di brokeraggio assicurativo.
0: Sì.
4: Dove concretamente un cliente che ha in scadenza una polizza auto ci chiede un preventivo e noi andiamo a compararlo su varie compagnie che abbiamo.
0: Sì.
4: E cerchiamo l'offerta più conveniente per lui.
0: Ok, ma le compagnie sono le migliori o sono le peggiori?
4: Allora, sono le migliori ovviamente sul mercato, poi noi adesso ne abbiamo tante e man mano ne acquisiamo sempre di più.
0: Ok.
4: E poi ad esempio se ci fosse magari una compagnia che non abbiamo, un cliente ci chiede un preventivo,
0: sì.
4: Comunque noi compariamo e se vediamo che lui magari risparmia di più dov'è, glielo diciamo, quindi
0: siete onesti insomma.
4: Sì, diciamo che siamo anche trasparenti sotto questo punto di vista, quindi noi li compariamo, però se vediamo che lui ha un risparmio maggiore dove è attualmente, glielo diciamo tranquillamente.
0: Ok, quindi facciamo un esempio, io ho un'assicurazione, pago 400 euro all'anno, io ti mando i dati, tu compari con le altre assicurazioni, se io risparmio, che ne so, una cinquantina di euro, mi chiami e dici potresti risparmiare con gli stessi massimali ma con un'altra assicurazione.
4: Esattamente.
0: E il passaggio quanto costa da un'assicurazione all'altro?
4: Allora, non costa nulla, il preventivo è gratuito, poi nel momento in cui il cliente vuole attivare ci manda i documenti e noi poi prepariamo tutta la pratica.
0: Sembra facile, sembra molto facile, quindi ma uno deve aspettare la scadenza per scrivervi oppure lo può fare anche prima?
4: Allora, circa un mese prima sarebbe l'ideale.
0: Ok, perché cambiano le tariffe?
4: Cambiano le tariffe ed inoltre non ha maturato l'attestato dell'annualità. Quindi non potremmo neanche farlo.
0: Ah, ok, l'attestato della annualità. Non so cosa sia, però insomma. Vabbè.
1: Prima che scada la.
0: No, è onesta, Marta. Cioè, brava. Come mai lavora per il peloso? Senti, allora, cosa deve fare la gente in questo momento che sta sentendo la radio? Per avere un preventivo gratuito, cosa deve fare?
4: Deve inviare un messaggio WhatsApp al numero 366-240-1000.
0: Basta.
4: No, inviando ovviamente la targa del veicolo,
0: sì,
4: e la data di nascita del proprietario.
0: Ok, quindi basta la data di nascita e la targa del veicolo e al messaggio, un messaggio WhatsApp senza dire ciao, come stai Marta, c'hai gli occhiali anche tu, via, dice cose strane, non scrivete cose strane, scrivete solamente la vostra data di nascita, se siete anziani Marta ve lo dice, se è anziano non fai per me, data di nascita e targa del veicolo e loro tempo un giorno due vi fanno un preventivo e lo comparano con le altre assicurazioni, fanno un preventivo, se andate d'accordo poi vi chiamate e insomma uscita a cena, insomma una cosa, no, fate l'assicurazione con la Route 66. Va bene, grazie Marta, ricordiamo.
4: Se posso aggiungere un'ultima cosa,
0: devi farlo.
4: Abbiamo da poco aperto anche la nostra pagina Instagram.
0: Ah, vedi com'è, ma ci sei ci siete voi o c'è sempre il peloso sulla pagina?
4: No, in realtà ce la fa seguire a noi, quindi quella è solo nostra.
0: Ah, ok, non c'è lui, l'immagine sua, insomma non
1: c'è lui, Elena.
4: No,
1: nella prima foto ci sono loro.
0: Ah, nella prima foto ci sono
1: i
0: loro.
1: Capi,
0: Elena, va bene, ma non. Allora, ricordiamo ancora una volta il numero, vai Ugo.
1: 366 240 1000, data di nascita e la targa del vostro veicolo.
0: Grazie Marta, un abbraccio.
4: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao Marta.
0: Ciao, che carina. Non se l'aspetta, insomma, non, dopo la bestia che, che insulta, che fa, non se l'aspetta. Va bene, canzoncina e poi qua siamo, ragazzi.
3: Andrea,
5: a tavolo.
3: Show
5: su Studio Più.

0: canzone è molto bella, canzone del passato, 1985, ragazzi, io non ero ancora nato, quindi sì, non so come, certo. Vabbè, però insomma era una bella canzone, poi l'ho vissuta anni dopo, io ho iniziato a sentirla anni dopo. Sì, va bene, ciao Andrea, basta ragazzi, non serve, ti offendi tu,
1: io no,
0: sei offendibile,
1: io no,
0: sei un sommergibile, tu non sei offendibile, sembri un sommergibile, perché non ti metti un boccaglio, se ti metti un boccaglio sembri un sommergibile, sarebbe bellissimo, non, ma il boccaglio lo infili dove vuoi, insomma, non, sulla schiena te lo fai inserire, ho scritto su, basta, i complimenti non li leggiamo, quindi è inutile che vi accaparrate, non vi appigliate, non, dai, non, e che facciamo, un programma di complimenti, dicono che sono sempre in mutande, questa è cosa, come si chiama la cantante?
1: E chi? Non la vedo.
0: Quella che è sempre in mutande, Arisa, Annalisa.
1: Ah, Annalisa.
0: Annalisa è stanca, dice basta, mi rivesto. Cioè, adesso, perché la gente la continuava a criticare che era sempre in mutande sui social, che le foto così... Ma dico io, ma la gente non si fa i cazzi, cioè, ma chi si è mai lamentato? Io non mi sono mai lamentato, cioè, ma non ho capito perché questa è per colpa di questi coglioni. Io mi devo adesso, si è rivestita, è una roba incredibile, ragazzi. Ma io non lo so, tutti i gelosi sono quelli, Annalisa, sono gelosi, donne gelose. Quando io, ci sono delle donne ogni tanto, no, che tu magari fai un apprezzamento a una donna dello spettacolo, dici, sì, però con i filtri, con le luci, sì, sì. No, però c'ha, vedi che anche lei, cioè, beh, ma lei con i soldi che c'ha fa questo, fa quello, fa quell'altro. Ma anche tu stai messa bene, come mai però? Anche tu c'hai i soldi, ma come mai sei uscita dalla clinica e hai fatto subito un incidente, non è andato male qualche cosa, non hai pagato abbastanza il chirurgo, se non... No, sto scherzando, però l'invidia è una cosa brutta, ragazzi, ma la bellezza, se una donna è bella, ma lascia che si faccia vedere, anche perché diventerà vecchia anche lei, non stavo dicendo brutta, non è vero, vecchia, fino a quando uno anche a me mi critica, ah, ti metti col fisico così, ma io non ho capito, ma fatta affari tuoi, non ho capito, mi voglio vedere. C'è anche un amico mi fa, oh, ma sei nudo, giri nudo, c'ho la canotta, la canottina, giri tu non te la puoi permettere, non te la metti, io me la posso permettere, la metto, chi ti è vivo, cioè, giro nudo, sei un tamarro, sì, sono un tamarro, e tu sei un ciccione. Non ho capito. E basta criticare sempre. Ma. Ciao Andrea, allora, lo scherzo. C'è un po' di scherzi da fare. Poi la scherza a mio cugino Dario, digli che sta imbrattando la strada di Liquami, a Cicognolo, a Cremona. Dov'è Cicognolo?
1: Cremona.
0: Io però. Chi sono io? La mucca? Chi sono? Non ho capito. Beh, il liquame di mucca. Lo chiamo e gli dico: stai imbrattando la strada. E basta.
1: Che telefonata è?
0: Se non mi date indizi a sufficienza, io come faccio a fargli scherzi, ragazzi? Non è, è impossibile. Cioè, vabbè, ci proviamo lo stesso. 8-4. 8-4. Vai.
1: Il numero è.
0: Un corto. Vai. Numero è. Corto. Vediamo. I vigili. Ah, sono vigili.
1: Hai visto.
2: Pronto?
0: Pronto? È il signor Dario?
2: Sì.
0: Dario, però non si fa così, eh? Pronto?
1: Dov'è?
2: Sì.
0: Dario!
2: Sì, ho già capito.
0: Già capito. Cosa hai capito, Dario? Cosa hai capito?
2: Mi state tirando per il culo.
0: No, Dario, non dire così, non dire così. Ma hai capito chi sono, Dario?
2: Sì.
0: Chi sono?
1: Chi sono,
2: quello della radio.
0: Ah, quello della radio. Ma toglimelo così, ma stai facendo la cacca, Dario, che che parli così?
2: No, l'ho fatta stamattina.
0: Ah, ok, ma sulla strada l'hai fatta? Sulla strada l'hai fatta?
2: No, nel recipiente adatto.
0: Ah, ok, recipiente adatto. No, perché il tuo amico mi fa lo scherzo a mio cugino Dario. Tuo cugino, no, Davi. Dici che sta imbrattando la strada di Liquami.
2: Digli di guardare quello che fa lui, non quello che faccio io.
0: Vabbè, diglielo te che ti sta sentendo, diglielo.
2: Lo so che mi sta sentendo.
0: Ok, la carta è a destra. Un abbraccio, Dario. Ciao, ciao, ciao, sì. Ciao.
1: Secondo
0: ciao.
1: Me c'hai ragione, eri impegnato. Sì.
0: Le classiche risposte di quando sei al bagno, ma non vuoi far capire che sei al bagno. Cioè, però l'effetto rimbombo c'è, quell'effetto c'è. Cioè, non è che uno intona anche la voce da speaker anni 80. No, sì, sì, adesso ti chiamo dopo, va benissimo. Sì, sì, sì, ma si capisce. Come quando uno si sveglia, appena sveglio, cioè si sente la voce da rincoglionito, ma vuoi far finta che ti sei svegliato da due ore? No, allora, no, tutto bene, tutto bene. Aiuto, aiuto. Allora, mi ha scritto un'altra, quella di Jesolo, erano in appartamento, non in albergo. Ah, ok, quindi possiamo chiamarla allora, proviamo. L'amica Sara, sono stati in vacanza a Jesolo in appartamento. Fai finta che devono. Vabbè, beh, vediamo cosa. Se mi risponde, innanzitutto. 1-5. 1-5.
1: I numeri sono.
0: 1-5-1. Vai.
1: Scusa il numero.
0: Vai. Porca miseria, è cascato il telefono. Si sente?
1: Non squilla, Andrea.
0: Aspetta. Pronto? Prova. Sa, prova. Eccolo, vai. Sono proprio dall'appartamento, signora Sara. Magari ci ha parlato. È uno schifo, avete lasciato uno schifo. Immondizia dappertutto. Bambini attaccati ai muri.
1: Sai che bambini?
0: E non mi risponde. Kita è vivo. Niente, ragazzi, non è.
1: Niente.
0: Vabbè, non risponde. Che dobbiamo fare? Non è che possiamo stare qua un'ora e mezza a aspettare le risposte. Allora, facciamo così: mandiamo un pezzo di canzone e poi ci salutiamo. Via!

0: ragazzi! Tutti fuori! Tutti fuori dall'autobus, ragazzi! Siamo arrivati a destinazione! Siamo arrivati tutti a casa di Ugo, ragazzi! Sai che tanta gente mi chiede: ma dove abita Ugo? Dove abita Ugo? È un loculo, ragazzi! È un... è una mini bara! Una mini... dobbiamo salutare Schiavone, dobbiamo salutare appuntamento rimandato a domani come sempre dalle 6 alle 9.
1: Prima di salutare Andrea,
0: attenzione, attenzione.
1: Prima di salutare Andrea,
0: hai mai provato con un raudo? Hai mai provato con un raudo? Aspetta, mi sta chiamando la tipa della casa. Aspetta un attimo. Pronto?
2: No, non sono la tipa della casa.
0: Chi è? Chi sei?
2: Firmata.
0: Il Mata? Chi è?
2: No, la maglietta firmata.
0: La maglietta firmata!
2: Non sei il capitano Massa?
0: No, mi dispiace. No!
1: No, che bastardo!
0: No, vabbè, no, siete cattivi veramente, non... Andiamo avanti. Dai, per favore.
1: Allora, diciamo...
0: La maglietta...
1: Allora, ricordiamo...
0: Siete cattivi, io ve lo dico.
1: Sì. Ricordiamo...
0: Dicevo, hai mai provato con un raudo?
1: A far cosa? Pastor, tu sei strano.
0: Sei strano?
1: Tu sei strano.
0: Vabbè, andiamo avanti. Il raudo, te lo ricordi il raudo?
1: Certo che me lo ricordo.
0: È un botto che non lo vedo, cioè non...
1: Mamma mia, ti prego.
0: Andiamo avanti. Dai, cretino, dai.
1: Allora, ragazzi...
0: Sì, Rebecca, dimmi.
1: Ma perché?
0: Cambia nome.
1: Allora, segnatevi queste tre date, sono quelle del tour che parte a ottobre, sì. Ok? 10 di ottobre. Siamo a Guidi.
0: Aspetta, c'è un altro.
1: No, ti prego. No, un'altra.
0: Pronto?
1: Chi è?
3: Ciao, sono Walter.
0: No, siete basta. Cattivi, io non rispondo più al telefono. Vai, dimmi Pinerolo, dai. Allora, dai, nostro... Jenny De Gaetano, dai.
1: Basta.
0: Dai.
1: Tour teatrale.
0: Non è il tour teatrale. Allora, a ottobre siamo a teatro, a novembre non si sa e a dicembre non si sa.
1: Ok, quindi, allora, ottobre.
0: La certezza è che forse, se non moriamo prima, a ottobre ci siamo. Dai. Spettacolo nuovo, spettacolo pirotecnico dove daremo a tutti un raudo, A un certo punto lo faremo accendere a tutti insieme. Ma spettacolo bomba, botta, proprio la botta di vita. Allora, spettacolo a teatro, 10 siamo a Guidizzolo,
1: provincia di Mantova.
0: Non settembre, signora, ottobre. Però conviene prenotare perché poi dopo non rimanete sempre. Dai, su, non è bello.
1: 16 di ottobre.
0: 10 ottobre Guidizzolo Mantova.
1: 16 ottobre.
0: Non confondere. 10 ottobre Guidizzolo Mantova.
1: 16 di ottobre Rovereto Trento e 24 di ottobre Bellaringia Marina Rimini.
0: Rimini.
1: Per avere info e soprattutto prenotare, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp al 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato sui nostri social.
0: Che bravo, sei veramente un professionista.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Certo.
0: Jenny, ci sentiamo domani. Ok. Ciao a tutti. A domani.
4: Su Studio Più. Spot. Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
5: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
6: Approfitta del vero fuori tutto!
5: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
7: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona. Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: Studio Più Dance Station. Studio Più News.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina. Sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2.000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno Radio Studio Più, vorrei ascoltare un pezzo stupefacente. Naked Eyes, Emotion, Emotion. Grazie.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
0: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
2: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
4: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre, frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: una giornata del bip avrai, se Radio Studio Più e il suo mitico Party Time non ascolterai.
1: Hello darkness my old friend, I've come to

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese. Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
5: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
7: I Remember Yesterday,
6: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
10: Questa

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

Buongiorno, Radio Studio Più, Claudio da Como. Volevo ascoltare una canzone qualsiasi dei Modern Talking. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più, grazie mille.

Buongiorno maestro Valterone, questa mattina proverei la canzone di P-Lion con Happy Children.

Walter, buongiorno Studio Più, sono Tina la bionda da Milano. Vorrei una canzone di Gigi D'Agg. Un abbraccio a tutti, siete fantastici, alla prossima!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
2: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
3: Florida.
1: C'era

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Goito Beer Festival. Venerdì 4 settembre si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli. Sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stoned Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
5: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
6: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
7: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
8: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
9: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogačar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
2: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
3: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
4: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
0: Questa è Studio Più, la

Buongiorno a tutti, Simone da Bussolengo, provincia di Verona. Chiedevo se potete mettere l'erba del diavolo. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Xalapa, Manaus, Zambia, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Hierba del Diablo, Datura.
1: Studio View Dance Station.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località, scaricate

0: Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
1: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
3: We are gonna dance. Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
5: At 30 minutes of every hour.
6: Al minuto 30 di ogni ora.
7: Studio Più.
6: Party time.
8: Party time.
6: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
5: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience.
3: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, ripartiamo nel grande weekend firmato Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con tutta dance nuova. Una fantastica estate a tutti quanti voi che stiamo continuando a vivere alla grande, e si continua a vivere anche con le novità dance che il sottoscritto Giampiero XP vi propone ogni weekend alle 3 del pomeriggio del sabato, e poi replicata tutta la tranche la domenica alle 21. E noi ripartiamo con un grande progetto ripreso dalla Italo Disco anni 80, Happy Song di Ivan Jack e Disco Lab.

Un abbraccio a chi le vacanze estive le sta ancora vivendo fortunatamente, un abbraccio invece a chi è rientrato, perché insomma sono finite. Si riparte con la seconda traccia, c'è Roberto Ferrante che ci propone un'altra hit del passato, riworkata.

0: su Radio Studio P.
1: Un esperto della musica dance, Roberto Ferrante, che ha prodotto dance a fine anni 80, anni 2000 con la Flying Records, ha fatto veramente tantissima strada e lo conferma anche in questa rielaborazione di una vecchia hit che ha reintitolato il Coco Loco. Il viaggio è quello di Gian Pierre Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo Nari, che ritorna alla grande con la sua label, la Ace Tone, Paolone. Questa è Born in the USA.

tutti quelli che hanno vissuto l'era anni 80 del mitico Bruce Springsteen, detto The Boss of the Rock. Sicuramente fra i miei miti della musica rock pop anni 80, e non solo mio ovviamente, ma di tante persone che stanno seguendo Radio Studio Più e Champion Experience in questo momento. Arriva una traccia non identificata, ID, però questo è il remix, l'unica cosa certa, remix di James Hurr.

le tante novità che mi sono arrivate c'è questa traccia non identificata, ID ID. L'unica cosa certa è che l'ha remixata James Hearn. In arrivo un grandissimo della musica dance internazionale, ritorna il mitico Bob Sinclar, in questo caso collaborazione con Bash, che ritorna con Tequila e Ibiza. Io vi propongo

0: Io dovrei cominciare a salutare una valanga, un esercito di persone incrociate nell'arco dei miei tre tour estivi che sto continuando a fare, Italia Remix, Stargate 90, e lo farò man mano che passeranno i Jean Pierre Experience qui su Radio Studio Più. Grazie anche agli ascoltatori della stessa Radio Studio Più che mi hanno nel frattempo, nella parentesi estiva, messaggiato su Instagram e via email a jeanpierrexp@gmail.com. Piccola pausa e tra un po' ancora tantissime novità in Jean Pierre Experience. State là.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
3: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Sicuramente una ripresa sprint di Giampiero Experience. Un bacio, un abbraccio virtuale a tutti. Ancora

basso degli anni 90, chiaramente il classico basso di Robin S, che poi è stato strautilizzato negli anni 90, ma pare che sia ritornato di grandissima moda anche in questi ultimi tempi. In arrivo, attenzione, No Stress, che è stata una grande hit inizio anni 2000 di Lauren Wolf, un DJ producer francese che ha fatto il giro del mondo numero uno in diverse charts, ripresa da André Cardillo DJ, Paolo Ne, Sing Off.

sicuramente quando è partita questa traccia avrete cominciato a cantare anche voi, perché chi non ha ballato agli inizi degli anni 2000, non vorrei sbagliare, 2003 se non sbaglio, Lauren Wolf uscì con questo traccione, questa grande hit mondiale No Stress, ripresa in chiave un po' più club, molto house, di Andre Cardiglio, DJ Paolo Ne e Sim Off. Sono questi tre protagonisti del progetto che hanno pensato bene di riprendere No Stress. Io vi ricordo che Giampiero Experience, il viaggio che state ascoltando adesso, è possibile non solo sentire la replica la domenica alle 21 oltre al live che state seguendo adesso il sabato alle 3, ma c'è anche un podcast. Entrate nel sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience. In arrivo S con Stop Tonight.

Italia Remix, che prevede invece musica italiana remissata in stile EDM, come anche Stargate 90, che ovviamente è un format di Dance 90, però il pre-party l'ho sempre fatto house, giusto per riempire la piazza, le varie piazze che andrò a salutare, anche i vari assessori politici che si sono divertiti con me sul palco, li andrò a salutare man mano che passeranno le puntate. In arrivo i Who con Can Dance.

anche in questo caso c'è un pizzico di storia della musica house mondiale. È stata ripresa, ovviamente, la classica hit di Armand Van Helden, You Don't Know, ripresa dai Who, che si divertono di tanto in tanto a rielaborare queste melodie e ad inserirle nelle tracce completamente nuove, perché parliamo di una traccia inedita il cui titolo è Can Dance. Attenzione, in arrivo a chiudere questa seconda tranche la nuova di D.O.D., Dodd con Malerky e Mario Rex. Are you

0: a chiudere un bel pezzone molto melodico, cantata da una voce niente male, di cui non conosciamo nulla, il nome non lo conosciamo di questa ragazza. Sappiamo che il progetto è Dodd con Malarkey e Mario Rex, il titolo è Are You Mine? Ma sei mia o no? Noi stiamo per fare una pausa, vi ricordo che per inviare i vostri promo basta inviarli anche adesso al mio indirizzo email, che è gianpierox@gmail.com. Piccola pausa, tra un po' si vola nella terza tranche di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizzare di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
7: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stoned Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Pirofantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
2: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.

0: Studio Q. The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Q. La Dance Station d'Italia.
2: E noi ripartiamo con Giampiero XP con tantissima energia. State a sentire attentamente questa prima traccia della terza tranche, a mio avviso bellissima. Un bacio da Giampiero XP. Io vi sparo The Second Voice con Let Me.

devastante, The Second Voice. Segnatevi anche questa Let Me Be, remix di Hypaton, e quella traccia che vi ho segnalato è quella di Hypaton. Vi ricordo che questa playlist la ritroverete sui miei social a fine programma, quindi insomma, se siete alla ricerca dei titoli, tranquilli che posterò tutto. In arrivo James Poole, che riprende una grande hit

Ormai per me Amarcord mi ricorda molto l'estate superata da poco, con tutti i miei tour in giro per l'Italia. Ricordo le spiagge bianche che ho incontrato in Puglia, quindi nel Salento, in Calabria, in Campania, nelle Marche, nel Lazio. Veramente grandissimi ricordi. Man mano io saluterò tutte le persone che ho incontrato in queste varie serate. Intanto aumentiamo i BPM, cioè Pure Experience, in arrivo Physical.

0: In Giampiero Experience, visto che non l'ho fatto quando ho lanciato la traccia appena superata, lo faccio adesso. Il progetto è firmato da Kalu, Studio Killers, il titolo è Physical, Ode to the Buns. Questo è il sottotitolo di questa traccia devastante, a mio avviso, che consumerò nei prossimi live, senza alcun dubbio. Si va avanti ancora di più e Blaster Jax ha ripreso un classico. Ricordate Titanic? Ricordate questa song?
1: Brothers and sisters, you are listening to Giampiero XP Live DJ Set.

siamo qui in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Giampiero XP, tutte novità dance, il sabato alle 3 del pomeriggio, se preferite alle 15. C'è poi una replica la domenica alle 21 puntuali, ma c'è anche il podcast attraverso il quale potreste risentire attentamente i titoli e le tracce che vi propongo entrando nel sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience. E dopo Celine Dion, ripresa da Blaster Jax, My Heart Will Go On, in arrivo Cuco con Voicemail Tiesto Remix. È importante sottolineare Tiesto Remix.

0: Cucco con voicemail a chiudere Giampiero Experience. Grazie di cuore a tutti quanti voi. Vi ricordo che c'è una replica la domenica alle 21 e c'è anche il podcast, lo risottolineo, attraverso il sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e vi risentite con calma tutti i titoli. Grazie per avermi seguito anche oggi. Ci risentiamo sabato prossimo con altre novità dance. Buona estate a tutti da Giampiero XP.
1: And I miss you.
0: Ciao.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
4: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa, in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
7: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
8: I Remember Yesterday,
7: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday,
7: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
12: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Radio Più News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
2: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
1: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
3: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
4: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
1: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: questo è Disco Fenomena.
1: Disco Fenomena!
0: Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio P.
1: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.

nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot.
2: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
3: Approfitta del vero fuori tutto!
2: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
1: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.

0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Più.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dammy.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
6: I Remember Yesterday,
5: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Aricchia.
2: Il support davvero, non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: e basta fare le serate in discoteca, spegnere a prendere le bottiglie.
1: È contagioso.
0: No, contagioso.
1: Non hai sfaticato,
0: no, no.
1: Guarda che non abbiamo l'empatia, eh.
0: Tu da quando spendi tutti quei soldi a Las Vegas, prendere a fare il botteralo là,
1: il botterolo,
0: dai,
1: botterolo,
0: il bibetano, che cazzo,
1: il tibetano.
0: Allora, che pigli le bottiglie con le stelle filanti al centro della pista,
1: sì,
0: che te la portano di al tavolo
1: quello,
0: con tutte le ragazze pompon,
1: sì, le pompon, non pompì, le ragazze quelle lì, quelle, le cheerleader. Vabbè, allora oggi, caro Pasquale, parliamo del mondo antico, delle sette meraviglie del mondo, perché c'è il mondo antico e il mondo moderno.
0: Oh. Noi siamo fortunati perché viviamo in una terra dove c'è entrambi.
1: Esatto.
0: Praticamente c'è sia l'antico Colosseo
1: che il moderno,
0: praticamente, esatto, dove abito io.
1: Quindi, se volete italiani,
0: quinti.
1: Se volete italiani comprare la nostra rubrica,
0: volete comprare il Colosseo,
1: non lo siano in vendita, potete tranquillamente scaricare l'app
0: e up and down.
1: Esatto. Se potete scaricare l'up and down, che vi permetterà di viaggiare metabolicamente nel metaverso inverso e sopra,
0: gratis.
1: Alla modica cifra
0: no money. Gratis,
1: ma la modica,
0: con un semplice contributo di 750 mila dollari solo per noi,
1: per le spese.
0: Le spese.
1: State a corti, inizia il programma.

0: Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Isofort. No, Isofort, Isofort, davvero, non è chiacchiere, davvero, Isofort, veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: buon vento.
1: Tra le sette meraviglie del mondo antico, caro mio Pasquale Laricchi, attenzione.
2: Sta a muovere, voglio.
1: Stai attento.
2: Che dietro mi viene.
1: Stai attento alla lezione, voglio. Stai attento, apriti.

0: Asia, Asia, Oriente, in Oriente.
1: Sì, Oriente.
0: Ti ricordi da piccoli quando ci chiedevano all'elementare?
1: Ma si parla da Babilonia.
0: No.

0: paese oggi
1: neutro,
0: neutro
1: si vive sì.
0: Caldo quando fa caldo,
1: e un po' fresco quando c'è quando la c'è sera,
0: l'umidità. Però queste mura sono famose perché sono mura di
1: cinta, le mura di cinta.
0: Di cinta, sono nel senso che
1: di cinta, cioè,
0: sono incinta.
1: Cioè che delimitano un territorio
0: che è la Babilonia.

0: perché insomma c'è anche l'antichità, le cose vecchie, in giro per il mondo. E quindi se non vi accontentate del nostro bel paese, volete uscire dal confine,
1: ma perché?
0: Allora fatelo ascoltando Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Portatevi l'app, presto
0: l'app, portatevi l'acqua anche, una borraccia serve per andare a trovare la famosa statua di Zeus ad Olimpia.
1: Ma allora ricordati,
0: sì,
1: che il simbolo, capito, il Zeus Olimpia, quando c'erano gli dei era qualcosa,
0: sì,
1: capito?
0: Zeus, il dio del...
1: prima del cristianesimo, no? E
0: sì,
1: eravamo politeisti, no? E quindi
0: sì. Poligami, no, polistil.
1: Adoravamo comunque
0: la statua di Zeus, esatto, a Olimpia, che mi insegni a essere
1: Olimpia.
0: Olimpia è
1: il capo,
0: no,
1: il
0: Olimpia,
1: boss,
0: il paese. Olimpia,
1: che te ne frega a te,
0: nel senso,
1: quando te lo mando, Olimpia è ad Olimpia, vai.
0: È a Olimpia, probabilmente, forse Grecia, non lo so.
1: Beh, sì,
0: senti,
1: sì,
0: facciamo così:
1: dove c'è il pan,
0: cercatevi sto posto,
1: quella è la casa estiva.
0: Digitate su Google Maps,
1: ma quando ne volete
0: la
1: sapere,
0: statua di Zeus, e andateci e fateci sapere.
1: Quante domande,
0: che mica dobbiamo sapere.
1: Il telegiornale.

0: Pasquale La Ricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, so fort.
0: Spot.
3: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
4: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da grill e pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
8: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.

0: Gira il mondo, gira, gira tutto intorno a te. Piace.
1: Sara, questa è una hit.
2: Sì, una hit.
1: Presa a Parnacchi, però.
3: Sì, vabbè, ma non ti preoccupare. Tanto noi oggi qua siamo
1: abituati
3: delle sette meraviglie del mondo antico. E vi stiamo mandando in tutti i paesi del mondo. E oggi, attenzione. Digerito la polpetta.
1: Abbraccio col sugo della domenica.
3: Allora, attenzione perché siamo pronti.
1: Battaglione.
3: Attenzione. Ti parlo di un posto, una delle meraviglie del mondo.
1: Io ti parlo, tu mi ascolti.
3: Sì, fammi parlare.
1: Per sempre, però.
3: Il colosso di Rodi. Il famoso colosso di Rodi.
1: Cioè, quando smossi, è proprio un colosso. Come dice. Allora, colosso è termine generico per indicare una cosa grande.
3: Grande.
1: Quindi il grande colosso di Rodi.
3: Esatto.
1: A Rodi.
3: Rodi.
1: Garganico.
3: Rodi Garganico. Non so se è Rodi Garganico. C'è l'isola di Rodi, c'è il rododendro. C'è...
1: Infatti, i rododani,
3: sì,
1: quelli di Rodi,
3: i rodini,
1: i rodetti,
3: rodati, sono rodati,
1: si facevano le pizze sasa,
3: esatto, hanno costruito un colosso,
1: e quindi da quel giorno in poi tutti i colossi sposti in un colosso,
3: esatto,
1: e hanno dato vita a quel modo di dire,
3: sì,
1: comunque a Bush, a Van Frank,
3: se volete prendere un aereo andare
1: a Valenza Aperta,
3: andate a Rodi,
1: e basta.
3: E cercate il colosso di Rodi, che è bellissimo, ha questa forma, diciamo, elicoidale.
1: Assolutamente
3: stupendo.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Isofort. No, Isofort, Isofort, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: tempo.
1: Comunque,
2: all'acqua e certosa.
1: Così sei, come? Sì. Ma buci,
2: no, nel senso, se tu vuoi visitare una delle meraviglie del mondo antico, ricordati dei giardini.
1: Dai, giardini.

0: Pasqua la ricca.
1: Isofort.
2: No, Isofort da avere, non è chiacchiere, da avere Isofort veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Di support. No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
2: Studio Più Dance Station.
1: Spot.
3: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
1: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: già.
1: Se ti ci hanno mai mandato,
0: tu puoi fare il doppiatore di film e cartoni animati. Fai il doppiatore di quei pupazzetti, quelli un po' strani, no?
1: I Grunis. I Grunis. Volevo dirti che se tu
0: sputi a terra,
1: sei mai stato in Egitto?
0: Se sputi in giro,
1: sei stato in Egitto?
0: Yes,
1: I am.
0: E trans.
1: Esatto.
0: Dalla porta.
1: Mi spieghi il mistero delle piramidi?
0: Allora, le piramidi, tutti dicono, ma tutti gli scienziati dicono che sono venuti gli UFO,
1: UFO
0: a fare qualche cosa qui.
1: Sì.
0: Poi se sono sciamani da che do l'aria ama e se ne sono andati. Quindi sono venuti, hanno fatto queste cose.
1: Che sfinge.
0: Perché? Perché in realtà le tecniche che c'erano allora, per quello che c'era anche la questione di proprio come le hanno fatte,
1: sì,
0: era stato quasi impossibile, perché non c'erano le gru di oggi, non c'era la tecnologia di oggi. Come hanno fatto a portare qua i massi fino là? Dicono che c'erano gli schiavi che hanno fatto, ma tanta gente è morta, ma alla fine come hanno fatto a portare l'ultimo chiangone? Insomma, sì, alla fine fa la punta. Come hanno fatto? Allora,
1: come fa?
0: Allora, per dare una spiegazione tecnica, l'UFO.
1: L'UFO.
0: Ufo,
1: ufo robo, ufo robo.
0: Chi è?

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Il sopporto, no, il sopporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: non è palestra.
1: Oh mio Dio.
0: Attenti a questo passaggio. Sì, opera la testa. Apri la mente, voglio.
2: Ma ricordi quella canzone che
0: sì,
2: poi partivano?
0: Usura.
2: No, che poi c'era anche il campione dei Simple Minds.
0: Sì. New World Dream.
2: Ma

0: Atto libero,
1: no, sì, allora, devi coniugare il verbo.
0: Ah, ok.
1: Io su, oh, tu su.
0: Io su.
1: Cioè,
0: ho capito. Grazie, molto gentile. Volevo parlare dei giardini di Naxos, ma invece parliamo della canzone. Meraviglie del mondo, signore antico, perché non visitare il mausoleo? Il mausoleo.

0: Ma sì.
1: Ma tu.
2: Vabbè, ma il mausoleo è importante. Il mausoleo si tratta di un monumento che ricorda l'Alicarnasso, no? Capito?
1: Che non vale un.
2: Sempre un cazzo. Quindi, niente, proporrei di mettere un disco e a questo punto.
1: House music!

0: Andiamo via con l'amarezza.
1: Sì, e torniamo. Chiude un capitolo, ma se ne aprirà un altro.
0: Alla prossima settimana, sicuro.
1: Alla, come si dice in francese?
0: Alla bourguignon.
1: Prochain.
0: Alla prochaine fois.
1: C'est moi, c'est prochain mois.
0: Le foie gras.
1: Foie gras.
0: De gras.
1: Les tartufes.
0: Les tartufes.
1: Foie sugar.
0: Alors,
1: ah oui, oui, oui. Bellissimo. Se vi è piaciuto, rimanete sempre incollati.
0: Incollatevi
1: alla sedia. Mettete un like. Iscrivetevi al nostro canale.
0: Canale.
1: E mi raccomando.
0: A presto.
1: A presto, alla prossima. Ciao. Ciao.
0: Pasquale Ricchia.
1: Ciao. Valio.
0: Frankie Gada. Mi dico da solo. Ciao.
2: Buonasera. Sei qui con Pasquale. Pasquale Ricchia.
3: Di supporto. No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
4: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Studio Più, Dance Station. Spot.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
7: Florida.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Studio Più, la dance station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
4: Studio Più Dance Station. This is Studio
5: Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
6: Welcome to the Top of the Tops. Benvenuti, le 16 e 7 minuti primi. Sono Claudio Tosso e qui comincia il nostro pomeriggio insieme. It's a beautiful.

Oggi c'è anche chi è felice perché si sposa. Salutiamo Giorgia e Claudio Vittoria di Costermano, sono qui a farle tantissimi auguri di felicità. Ciao Giorgia e naturalmente, oh, ottima giornata quella di oggi. Ed eccoci qua, pronti a entrare negli anni 70. E lo facciamo con la Sugar Hill Gang. Benvenuti, 338 141 1001 il nostro numero WhatsApp.

Che idea geniale ebbero avuto sti qua. Cioè prendere una base di una canzone che in quel momento stava funzionando e farci un rap sopra. Il primo esempio di un rap di successo. E vedere come erano vestiti è incredibile nel video. D'altronde anche grazie alle immagini noi siamo in grado di raccontarvi, oltre alla musica, anche quello che era quel momento nel quale uscì la canzone, parlando di vecchi brani. Beh, naturalmente anche le nuove canzoni sono accompagnate dai video molto più tecnologici. E in realtà invece c'è una nostra ascoltatrice che si fa accompagnare da una fotografia, e sto parlando di Daniela Di Concesio, che ci ha mandato una foto della sua bici con lo sfondo del lago. Ah, bellissima questa giornata anche per chi coloro per tutti coloro che sono in giro in bicicletta e grazie allo smartphone o alla radiolina ci ascoltano. E adesso, sempre nel passato, ma questa volta entriamo negli anni Ottanta. All'inizio degli anni Ottanta usciva Fade to Grey con I Visage. Questa è Studio Più ed è naturalmente The Top of the Tops, ovvero il meglio di tutte le classifiche. Qui veramente abbiamo dato il meglio.

0: Luca da Carpi che a sua volta saluta Alessio, Jessica, Manuela, Lovomba. La prossima canzone è subito dopo la pubblicità, quindi Daddy Yankee ripartirà con noi.
1: The top of the tops, the top of the tops.
2: Spot.
0: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
3: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
4: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in Concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà Perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
10: Let's go.
11: The Dance Station Radio Studio Pure.

Lovumba, un grande successo di Daddy Yankee, che ho avuto il piacere di conoscere all'Ushuaia, dopo che appena sceso dal palco del mio DJ set lui è salito e poi ci siamo rivisti nel camerino, insomma in un after party che solitamente si fa. Non eravamo soli, naturalmente, insieme a tantissima altra gente in questo after party. Ricordo lui seduto in questa poltrona, sembrava, aveva un'aurea intorno. I grandi artisti sono quelli che si portano in giro quest'aura, un po' come tanti altri, come James Brown, che anche quello ho avuto modo di conoscere, o altri. Allora parliamo invece di canzoni che arrivano dal presente e che quindi le classifiche le hanno scalate proprio nel tempo attuale. Stiamo parlando di Jennifer Lopez, David Guetta, e la loro canzone è Save Me Tonight.

Alessandro da Cesena ci invia una foto della grigliata che ha fatto ieri sera. Mi fa molto piacere che festeggiate. Anche perché, insomma, l'estate non è finita. Dobbiamo concederci un po' di pausa, eccetera, eccetera. Allora, 338-141-1001 per mandarci i vostri messaggi, come d'altronde hanno fatto anche questi nostri ascoltatori, informandoci di quanto è successo, di dove sono, cosa stanno facendo, ma questo ci dà anche un aiuto, visto che qualcuno... Ah, c'è una canzone nuova. Ci ha segnalato anche qualche canzone da mettere. E se sicuramente entrerà nel mood di questo programma, beh, cercheremo di accontentarli. Alessandro da Cesena, ciao, buona giornata, ma soprattutto buona giornata anche a Mary. E adesso novità con Axwell.

0: And Bon con Whenever Turns You On. Vi sarete accorti che questa canzone si ispira ad un riff contenuto in questa canzone, che è Pump It Up di Denzel. Ve ne faccio sentire un pezzettino e poi sarà la prima canzone del Party Time, che inizierà giusto fra poco, perché ormai sono le 16:27 in diretta. Sentiamo il riff. Non tanto per il cantato, ma per quello che quella tastierina che sentite sotto. Va bene, ve ne renderete conto meglio fra poco ascoltandola dall'inizio, perché sarà la prima canzone del Party Time. A fra poco!
1: Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora.
12: Studio Più.
11: Party time.
12: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
10: The party starts now.

0: Cancel e abbiamo aperto con questa canzone nel 2004, quindi già 22 anni, eh? Voglio un jingle tipo Rai. Vediamo se c'è. Sì. I primi, no? Cioè quando.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. È in onda ora Top of the Top. Ai microfoni il mitico, unico, inarrivabile, esatto, Claudio Tozzo.
0: Grazie Antonio.

0: c'è.
1: No, non siete soli, siete con noi, di Studio Più. E noi siamo con Bianca che è in Val di Non, sta raccogliendo le mele con la nostra musica. Vai!

vuoto che c'è. Questo grande saluto è per Luca ed Elisa di San Giovanni Lupatoto, che sono stati a Riccione il 22 agosto a vedere la nostra serata in prima fila. Hanno detto che sono scesi e non sono nemmeno andati in spiaggia, si sono messi lì e ci hanno guardato e goduto la serata, dove ospite c'era anche Lady Violet con la sua Inside Out to Outside.

E nel party time il saluto a Sofia dalla sua amica Viola. Stanno ballando con noi, questa è la nostra musica ed è il nostro party time che continua con Sash. Ivan, ciao, buongiorno. E c'è anche Salvatore da Lampedusa che ci chiede un saluto per Margherita. Stanno rientrando con la barca, con la nostra musica. Ciao Salvatore e tutta la company che ha in barca.

Anche Camilla sta raccogliendo bellissime mele gala a Dumbbell in Val di Non con la nostra musica, quindi saluto da Bianca anche a Camilla. E noi vi portiamo di nuovo in spiaggia, vai.

con Paradiso, ho detto vi porto in spiaggia perché questa è una canzone tipicamente estiva, ci fa ricordare il mare, le vacanze, l'allegria, la gente che salta. E invece che, c'è molta gente che ha ricominciato a lavorare, beh, come del resto anche le nostre amiche, dove la campagna non aspetta tempo e quindi anche la domenica è un giorno in cui volendo si può lavorare. Saluto Luigi che ci ascolta e ci guarda in TV da Monteleone in provincia di Pavia. Questa è Neja con Restless, anche lei ospite sul palco di Noi che siamo gli anni 80-90-2000, il nostro format che abbiamo portato in Piazzale Roma Riccione. Ringrazio tutti coloro che il 22 agosto sono stati con noi, magari sono scesi apposta come hanno fatto i nostri amici.

grande artista, lei protagonista sul palco di Riccione la settimana scorsa. Grazie comunque a tutti coloro, lo ripeto, che hanno partecipato, perché eravate veramente tanti. Stavolta abbiamo preso addirittura un drone per prenderli tutti, sennò non ci stavate. Allora, Daniele, sei in Sardegna ancora? Beh, benvenuto. Dico, oh, le ferie non finiscono mai? E c'è Matti da Milano che ha Monte Silvano e adesso lo accontenteremo. Ma prima ci sono Prezioso e Marvin.

Franco e Sara sono a Tenerife, a Costa dei ci stanno seguendo e ci dicono che ci seguono sempre, anche se sono lontani. Beh, comunque siete in un posto carino, davvero. Quindi buona permanenza, ma soprattutto tenete alto il volume perché noi continuiamo a farvi ballare e facciamo ballare anche il nostro amico Matti, che è a Martinsicuro. Quindi salutiamo tutti i nostri amici che si trovano tra Marche e Abruzzo. Questa è La Passione con Gigi D'Agostino.

0: Gigi D'Agostino che ci ha portato fino a questo momento, 16:53. Il nostro programma continua fra poco con le previsioni del tempo. Ci interessa? Beh, forse sì, vediamo un attimo come andranno le cose, ma soprattutto avremo ancora 2 ore da trascorrere insieme.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: We are gonna dance.
7: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
8: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
9: Wow, Marco, ma che sorriso!
10: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
9: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
10: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
9: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
10: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
9: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
11: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
12: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
13: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizzare di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
14: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
15: Studio Più Dance Station.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
17: Con l'inizio della nuova settimana l'anticiclone africano si ritirerà parzialmente portandosi verso le basse latitudini mediterranee, sarà ancora in grado di esercitare la sua influenza sulle regioni meridionali dove il caldo rimarrà piuttosto intenso, mentre il nord Italia si troverà sul bordo superiore dell'alta pressione, quindi esposto a infiltrazioni umide più instabili di matrice atlantica, in un contesto comunque piuttosto caldo, così come sulle regioni centrali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: di Tame Impala con Jenny e Dracula remixata dai Boys Noize. Questa ci ha portato puntuali più che mai al giro di boa delle 17.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
0: E a the Top of the Tops arrivano le numero uno di tutti i tempi, quindi adesso andremo un po' in giro per il tempo, perché arriveranno gli anni 80, arriveranno gli anni 70 e arriva anche una canzone di qualche anno fa. Era il 2017, Offenbach, What a House, Catchy.

Beh, ve l'avevo detto, saremmo andati negli anni Ottanta e questa era sicuramente una di quelle canzoni che tutti conoscono, ma questa poi ancora di più grazie a Gigi D'Agostino, perché da qui è stato preso il campione di Bla Bla. Sto parlando di Stretch 1975, la canzone è Why Did You Do It?

0: Che canzoni e che ricordi e poi che cosa vi facciamo scoprire? Questa la sapevate comunque. Salutiamo Maurizio dalla Romania e fra poco si torna con Gabri Ponte Jovanotti.
1: Welcome the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
2: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Let's go.
11: Best music. The dance station.
12: Radio Studio Più.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Alvin Sound, eccetera eccetera, insomma una caterba di persone che collaborano e poi portano magari a J Balvin, dicono beh, ti piace l'idea, e poi basta vestirla bene, insomma, e l'hanno vestita bene. Questa ci riporta un po' anche al sound degli anni 90 che noi conosciamo bene. Ci sono delle novità, ve le vogliamo presentare, una in modo particolare, vai.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Invisible di Jazzy and Chris Lorenzo.

0: Me l'abbiamo proposta, secondo me domani ce la siamo già dimenticata. Sentiamone un'altra, vai. Matt Sassari e Montrouge con Waves All Love. Sentiamo cosa hanno realizzato. Sono le 17:20 e questa è Studio Più. 338-141-1001 per i vostri messaggi scritti, vocali. Insomma, questa domenica come sta andando? Dove siete? Siete già tornati?
1: With Claudio Tozzo.

ciao Francesco da Castelluccio Valmaggiore Foggia. Sai che io Inside to Outside l'ho messa nel party time circa 40 minuti fa, ma proprio per ricordare anche che lei è stata ospite sul palco. Poi magari ti faccio sentire un'altra canzone di Lady Violet, perché no? Ma intanto sta per arrivare invece questo brano di Gigi D'Agostino, che riprende un brano degli inizi anni 80 di Savage, Only You. Beh, lo ricordate? 17:22 in diretta anche per questa domenica. Si torna alle vecchie abitudini, insomma, dopo l'estate che ci ha portato un po' in giro. Ciao Greta, ciao Elisa, papà Fabio, ascolto in macchina da una giornata sul lago di Molveno, di ritorno.

0: che stanno guidando con la nostra musica e magari anche ballando, perché no, in macchina ci si può muovere, escluso quello che guida, poi gli altri. Oh, ci sentiamo fra poco con il party time, perché si ricomincia a ballare. Spot.
1: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa. Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì The Stone Band Live. Venerdì The Strangers in Concerto. Sabato da Radio Studio Più The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Ma la qualità è garantita?
3: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
2: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
4: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
5: Goito Beer Festival. Venerdì 4 settembre si apre con Radio Studio Più. La musica di Paromix DJ. Special guest Claudio Tozzo. La voce di Nicolò Torielli. Sabato 5 DJ Rubens. Domenica 6 Remember Fura. La domenica italiana con Rolly e Martin. Stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo. Goito Mantova.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio
5: Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: Studio Più.
8: Party time.
10: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
7: The party starts now.

Partenza con gli Alphaville di Sounds Like a Melody. Questo è Studio Più, benvenuti e buona giornata. Buona domenica soprattutto e bentornati, come si dice, alla normalità. L'Angela, la nostra Angela ce lo dice, infatti riparte anche l'appuntamento del Capretti, questo è importante. Sì, si ritorna, poi soprattutto è stata un'estate piuttosto difficile senza sapere se si poteva riaprire, invece tutto a posto, parte una nuova stagione e quindi venerdì si riparte. E allora c'è Paolo D'Alfonsine che ci richiede una canzone, lo faremo senz'altro. Luca e Steffi sono in rientro da Riva del Garda e voi 338 141 1001. Ace of Base, All That She Wants, si balla!

Carlotta a Mare stanno ballando con noi. Ascoli Piceno. Luca e Steffi in rientro da Riva del Garda, abbiamo salutati, ma ci sono Ricky e Monica che ci ascoltano dalla spiaggia del Garda. E il saluto da Grotta a Mare arriva da Domenico. Ciao Domenico.

Luca, Elena, Davis e Thomas sono in rientro da Eraclea al mare e ci ascoltano a tutto volume. Spero stiate ballando con la nostra musica. Mentre di ritorno dalla Romania, dalle vacanze, ci salutano David, Dario, Lumi e Christian. E balla con noi anche Giuseppe da Gambolò. Questa è Alice DJ. Better of alone.

Ho la mega grandinata di venerdì, dice che ha tutte le auto distrutte. Ci dispiace molto,

41001, il nostro numero WhatsApp, che fra l'altro, se non lo ricordate, sulla nostra app c'è la possibilità di mandarci i messaggi semplicemente schiacciando il pulsante, vi apre il vostro, la vostra messaggeria. Tra l'altro, grazie all'app, ma anche sul sito, perché è nuovo, c'è la possibilità non solo di mandarvi messaggi, di vederci, ma anche di scoprire dove siamo. E c'è un'opzione veramente straordinaria, che è quella di cliccare sulla cartina e vi porta direttamente al nostro evento aprendo il vostro navigatore. Quindi lo faccio anch'io, perché quando devo andare ad una nostra festa ti schiaccio e poi fa tutto il navigatore.

E insomma è sempre festa qui con la nostra musica, grazie anche a Hey Baby di DJ Ozzy, che serve sempre per riscaldare l'atmosfera, a farvi cantare. Da Barcuzzi, Lago di Garda, ci ascolta Adriana e ci ascolta sempre. Grazie, grazie davvero. Di ritorno da Misano Adriatico con la nostra musica che fa ballare le piccole Rachele e Isabel. Ciao da Marilena e Luca. Ci sta guardando dalla TV Lorella di Canneto sull'Olio. Ciao, ciao Lorella. Beh, Adriana è in piscina, eh? Quasi 50 qui su Studio Più. Ultima canzone prima di accontentare il nostro amico da Alfonsine. Altronde siamo abbastanza veloci e continuiamo a farvi ballare con Kid Cudi e David Guetta. Vi ricordate questo brano del 2010?

0: Salvatore da Caselle Torinese che ci dice che sabato scorso era in piazza a Riccione. Beh, ti ringrazio veramente, siete stati tantissimi ad aver raggiunto questa destinazione per un giorno di vacanza oppure per qualche giorno in più, ma soprattutto per vedere il nostro show. C'è Giuseppe da Cannosa Sannita che è arrivato.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time
2: on Studio Q.
3: Your dance station.

0: Studio Più Dance Station.
1: Spot. A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
8: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Con l'inizio della nuova settimana l'anticiclone africano si ritirerà parzialmente portandosi verso le basse latitudini mediterranee. Sarà ancora in grado di esercitare la sua influenza sulle regioni meridionali dove il caldo rimarrà piuttosto intenso, mentre il nord Italia si troverà sul bordo superiore dell'alta pressione, quindi esposto a infiltrazioni umide più instabili di matrice atlantica in un contesto comunque piuttosto caldo, così come sulle regioni centrali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: straordinaria versione di questo brano degli Offenbach, rifratto, rifatto, anzi, brano degli Star Sailors, rifatto dagli Offenbach nel 2026.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome.

successo venerdì a Cremona. D'altronde noi cerchiamo di darvi la possibilità di insomma continuare nel migliore dei modi la vostra giornata. Ci dispiace veramente per quello che è successo. Ora saluto però il papà di questa nostra ascoltatrice che sta prendendo il sole in piscina, Lierna dalla provincia di Lecco, e per i nostri amici della provincia di Lecco, ecco, avessi

Quindi da Lierna, in provincia di Lecco, ci sono Andrea e Paolo che salutano Stefano. Stanno prendendo il sole in piscina, come dicevo, e quindi adesso li facciamo muovere ancora di

certo che vi saluto, sono in vacanza in Salento, un bacio da Lu, Marco, Gio, Pia e i bimbi, Luna, Ile e Kay. Oh ragazzi, sentite che ritmo. Dopo i Bon Jovi arrivano anche gli Status Quo. E questo è Whatever You Wanted.

0: The Squad, fra poco si torna, eh? The top of the tops. 18 e 12 su Studio Più.
1: Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
2: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
3: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
4: Approfitta del vero fuori tutto!
3: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

certamente. Questo è Studio Più e Ricky Valza sta tornando dalla spiaggia, e in spiaggia sicuramente avrà ascoltato Studio Più, perché ma anche in macchina sta ascoltando musica a palla. Allora, invece, da Francavilla al Mare, Daniele e Maria Grazia ci richiedono una canzone che in realtà non sapevo avesse cantato anche Roberta Kelly, perché non è sua la canzone. Questa è l'originale.

In realtà l'hanno rifatta in tantissimi questa canzone. Poi c'era sto pezzo di percussioni per cui si ballava alla fine. Addirittura il Bananarama l'avevano rifatta. Credo questo sia l'originale. Comunque brano che arriva dagli inizi degli anni 80 fine anni 70. Ma torniamo noi e continuiamo con David Guetta, Bebe Rexha e Sad Girl.

Eh sì, no, visto che quella canzone la ricordavo quando ero piccolo, che insomma, pochi anni, e il brano è uscito nel, come ricordavo, 74 la prima volta, poi 75. E vabbè, allora, che dire? Come dice la nostra Eleonora Salvi, questo è Studio Più e la nostra musica continua a farvi ballare. Ciao Paolo, ciao Ricky, ciao Daniele, Maria Grazia e a tutti coloro che continuano a scriverci al 338-141-1001. Adesso arrivano Medusa con Khalid e la loro Weekend.

0: New Tracks of the Week with Claudio Tozzo.
1: Sì, senz'altro sono io. E allora 3:3 841 1001, i vostri messaggi continuano ad arrivare e noi continuiamo a darvi la possibilità di trascorrere al meglio la vostra giornata. State viaggiando? Siete tranquilli in piscina? Come sta succedendo e ci fanno sapere? Beh, intanto arriva una novità. Peggy Gou con Ira Star, si intitola Woman.

0: Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
1: Robin Schulz e Watermat con Take It Slow. Viene utilizzata la canzone Bullet di Watermat per questo brano, ascoltiamolo. Sono curioso.

0: The top of the tops. The top of the tops. Spot.
1: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: When the bass hits. Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
4: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Qui Raffneck ci ha dato dentro, era il 1995. Sono Claudio Tozzo e questo è Studio Più, 18:38 in questa nostra domenica pomeriggio, che ci porterà alle 19, momento in cui arriva Marco Ravelli. Poi, come dice il nostro amico Matti da Milano, Giampiero XP. E questa sera ci sono delle dirette, che ci porteranno in Salento e a Macerata, perché ci sono due eventi. Per scoprire dove sono basta andare sulla nostra app, se siete in zona, così vi porta direttamente lì il vostro navigatore. Quindi in Salento e poi a Macerata.

ci siamo, siamo per chiudere il nostro appuntamento. Beh, manca ancora qualche canzone, però vi ricordo quindi che questa sera avremo due collegamenti, uno da Macerata e l'altro dal Salento, per Party Salento, e quindi vi invito a trascorrere la serata con noi oppure a raggiungerli se siete in zona, visto che molta gente ci ascolta dalla Puglia, molta gente ci ascolta dalle Marche, d'altronde siamo una delle radio più ascoltate nelle Marche. Ve lo dico, cioè in provincia di Pesaro, per dire, abbiamo circa più del 24% di share, cioè tra tutte le radio una persona su quattro ascolta noi.

che si fa festa. No, per correttezza vi devo dire che il numero che vi ho dato comprende gli ascolti di Studio Più e 60 70 80, che sono le radio, le nostre radio. Ma continuiamo a ballare, perché qui questa volta arriva a farci muovere Billy Joel. Vi ricordate questa canzone? Beh dai, è allegra, è allegrissima. Si chiama Uptown Girl. E sapete come comincia?

Eh sì, il pastaiolo di Macerata si sta preparando questa sera per la festa di San Giuliano, Palazzo Cortesi in Macerata, e poi il Party Salento invece è a Oria. Quindi se siete in zona, beh, raggiungeteci o comunque sentiteci in diretta. Come scrive Matteo da Fieste, da Fiesse, sole, pioggia, tempesta, con Radio Studio Più è sempre festa, e questa musica lo conferma. Grazie a tutti di averci seguito, io vi lascio con l'ultima canzone di quest'oggi. Sono i Cutting Crew con I Just Died In Your Arms. E noi ci sentiamo la settimana prossima.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Studio Q. News.
5: Bentornati all'ascolto. Sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico la mostra dal titolo La forma consumata fino al 27 dicembre a Reale Albergo dei Poveri di Palermo. Una mostra dal taglio inedito che per la prima volta mette in relazione tre grandi protagonisti degli anni 60 del secolo scorso, Armand, Mimmo Rotella e Andy Warhol, attraverso una selezione di 80 opere provenienti da collezioni private. Sentiamo Alberto Fizio, curatore della mostra.
6: La forma consumata è un'esposizione che pone in dialogo tre grandi protagonisti del secondo Novecento e quindi Armand, Rotella e Warhol. È una mostra che ho realizzato in collaborazione con Edoardo Falcioni, dove si sviluppano una serie di tematiche di grande importanza, che sono appunto la riproducibilità dell'immagine, la sovrapposizione, le interferenze o appunto la relazione con le icone, le grandi icone del cinema e della musica, piuttosto che una sezione dedicata all'uso dei materiali.
5: Che cosa si deve aspettare il visitatore da questa mostra?
6: Si deve aspettare una serie di sorprese, una lettura imprevista e imprevedibile di quello che è stato appunto il messaggio di questi tre grandi artisti. È una mostra appunto ricca di provocazioni, di dialoghi inediti, di possibilità di sviluppare una nuova relazione con appunto artisti che hanno già ovviamente un ruolo fondamentale all'interno dell'arte dopoguerra, ma non vanno visti appunto all'interno della loro torre d'avorio, ma vanno considerati come degli artisti anticipatori della contemporaneità. E quindi questo è molto evidente nei dialoghi che abbiamo creato. Per esempio, nella sezione materie ci troviamo di fronte ai retro d'affiche di Mimmo Rotella, che utilizzava il retro del manifesto, con uno strano omaggio a Van Gogh di Armand, dove sono inseriti all'interno i tubetti da colore, e anche un'altra opera dove Warhol utilizza il cioccolato. Ecco, quindi questo è davvero la possibilità di una serie di interferenze che ci aiutano a comprendere anche noi stessi.
5: Ed è tutto per oggi, grazie ad Alberto Fizza e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: Attenzione! A Grezzana, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano. A luglio e agosto siamo sempre aperti.
11: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
12: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
3: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre, vieni a scoprire Ipermoda.
13: Studio Più.

0: tra le altre cose anche l'ultimo del mese di agosto. Ebbene sì ragazzi, ma come mai l'estate vola? Cioè quei 5 mesi estivi volano, invece quei 5-6 invernali vanno talmente lenti che uno gli viene la paranoia addosso. Vabbè, non me lo spiegherò mai. Mi chiamo Marco Ravelli, mi chiamano Marco Ravelli e sono il conduttore di questo programma chiamato Ravelli Go, in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Un'oretta a nostra disposizione per assaporare il gusto pieno della dance degli ultimi 30-35 anni. Il primo disco della puntata di oggi è del 94, è di Redness.
1: Long time ago.

della metà degli anni 90 era quello di Redneck, intitolato Cotton Eye Joe. Il sound si fa ora un po' alternativo grazie a un disco del 2001 che tanto mi piaceva. È Dick Fragma, si chiama You Are Alive.

calda perché ho amici che si trovano in questo periodo in Sicilia e mi dicono che le temperature sono ancora particolarmente alte. Devo dire che invece a Milano da qualche settimana, da qualche giorno si inizia a respirare un po', a vivere serenamente. In arrivo c'è una canzone che faceva parte della Les Dance Chart dell'anno del 2009, era per la precisione in ottava posizione, è la canzone di Shaggy, si intitola Fly High. I wanna fly.

Lorenzo di Milano che mi ha scritto: Marco, risentire la tua voce mi fa tornare alla mia adolescenza. E vabbè, come dico molto spesso io, la voce è l'unica cosa che non invecchia, quindi secondo me se ritrovate una cassettina del 91-92 vi accorgerete che la mia voce è la stessa. Continua la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 29 agosto. In arrivo c'è un disco alternativo, anno 2000, Aurora, questa è Ordinary World.

scritto Aurora, tra altre cose purtroppo è di questi giorni la notizia che Andy Taylor di Duran Duran non stia molto bene, insomma gli hanno trovato un tumore alla prostata in stato avanzato, quindi sono queste le notizie che non vorremmo mai leggere. Vabbè, continuiamo a parlare di musica perché prevalentemente questo programma si occupa di questo. Cosa sentono le mie orecchie? Anzi, wow, cosa sentono le mie orecchie? Mauro Picotto, questa

0: andava alle elementari. 1998, tra l'altro quell'anno feci proprio una vacanza a Ibiza con il Molly, bei ricordi. Questa era la sua With This Ring, Let Me Go, all'interno di questa ultima puntata del mese di agosto. Saluto anche coloro che hanno ancora la fortuna di essere in qualche posto di villeggiatura in questa giornata, in questo weekend. Immagino tra l'altro che non siano pochi. Siamo arrivati alla pubblicità, voi rimanete lì, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
7: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
8: Florida.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Gedi, Brescia.
1: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà Perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
2: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio Più. All around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.

Tanti ve ne sarete accorti anche voi, coloro che magari sui social pubblicano di essere in giro con macchinoni da 200-300 mila euro, ma sappiate una cosa, che non è sempre tutto oro quello che luccica. Sta di fatto che Supercar era il nome di un progetto che realizzò questo disco nel 1999. Era intitolata Tonight, appunto, per un gruppo chiamato Supercar. Diventiamo molto romantici a questo punto. C'è un disco del 2001 che tanto mi piaceva. È quello di Erika, si chiama Relations.

0: Check this out.
1: Check this out. Così finiva il disco dei Run DMC, ma cosa che il successore dei Run DMC, che risaliva al 1997, It's Like That, disco che ho voluto farvi risentire in questa puntata di Ravelli Go, sabato 29 agosto 2000. E quanti ne abbiamo? Quanti anni sono passati dal nord? 2026, il tempo vola, ragazzi miei. Sono Marco Ravelli, vi auguro ancora una volta una buona giornata. Nella Les Dance Chart del 2018, al numero 4 c'era questa canzone di Mack & Cremo.

0: Ancora,
1: sì, esistono ancora. Molto estiva, molto da spiaggia, questa canzone di Souvenir d'Italie, così si chiamava il progetto, per una canzone dedicata ai ragazzi e alle ragazze.

saranno resi conto che non, la versione che ho suonato quest'oggi non era la stessa che suonavo negli anni, in quegli anni là, 25 anni fa. Questa fu realizzata da Dune ed era del 2000. Ancora un paio di dischi da ascoltare insieme. Il prossimo è molto fighetto, inizia così.

ringrazia la Ciccone. Matt House ripresero proprio un suo disco, era Like a Prayer. Baby, can you show me the way to love? Poi è l'ultimo. Baby, can you help me to find the way? Si chiamava Java. Baby, can you show me the way to love? Show me the way. Baby, can you help me to find it? Everybody needs it. Anno 1997.

the way. Dimmi come si fa, mostrami come si fa. A far che cosa? Boh, lasciamo spazio, anzi ampio spazio alla vostra immaginazione. Sta di fatto che questo disco non è stato un successone, anzi potrebbe essere definita questa la chicca di oggi. Però io tanto l'ho suonato alla radio perché mi piaceva tanto, come direbbe Jovanotti. Era appunto il disco di Java intitolato Show Me The Way, 1997, anche l'ultimo di questa puntata di Ravelli Go, sabato 29 agosto. Agosto mio, non ti conosco, com'era quel detto là? Sono Marco Ravelli, grazie a tutti voi, grazie al Caresana, io vi aspetto di nuovo qui su Studio Più tra 7 giorni.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Studio Più Dance Station.
4: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Spot.
5: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Val Pantena.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
9: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
10: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
11: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
12: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
13: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
14: Giampiero Experience.
15: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
14: Giampiero XP.
16: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo nel grande weekend firmato Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con tutta dance nuova. Una fantastica estate a tutti quanti voi, che stiamo continuando a vivere alla grande, e si continua a vivere anche con le novità dance che il sottoscritto Giampiero XP vi propone ogni weekend alle 3 del pomeriggio del sabato, e poi replicata tutta la tranche la domenica alle 21. E noi ripartiamo con un grande progetto ripreso dalla Italo Disco anni 80, Happy Song di Ivan Jack e Disco Lab.

Un abbraccio a chi le vacanze estive le sta ancora vivendo fortunatamente, un abbraccio invece a chi è rientrato, perché insomma sono finite. Si riparte con la seconda traccia, c'è Roberto Ferrante che ci propone un'altra hit del passato, riworkata, El Coco.

0: su Radio Studio Più.
1: Un esperto della musica dance, Roberto Ferrante, che ha prodotto dance a fine anni 80, anni 2000 con la Flying Records, ha fatto veramente tantissima strada e lo conferma anche in questa rielaborazione di una vecchia hit che ha reintitolato il Coco Loco. Il viaggio è quello di Gian Piero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo Nari, che ritorna alla grande con la sua label, la Ace Tone, Paolone. Questa è Born in the USA di

mio, ma di tutti quelli che hanno vissuto l'era anni 80 del mitico Bruce Springsteen, detto the boss of the rock. Sicuramente fra i miei miti della musica rock pop anni 80, e non solo mio ovviamente, ma di tante persone che stanno seguendo Radio Studio Più e Champion Experience in questo momento. Arriva una traccia non identificata, ID, però questo è il remix, l'unica cosa certa, remix di James Hurr.

tra le tante novità che mi sono arrivate c'è questa traccia non identificata, ID ID. L'unica cosa certa è che l'ha remixata James Herr. In arrivo un grandissimo della musica dance internazionale, ritorna il mitico Bob Sinclar, in questo caso collaborazione con Bash, che ritorna con Tequila e Ibiza. Io vi propongo la Club Mix.

0: Io dovrei cominciare a salutare una valanga, un esercito di persone incrociate nell'arco dei miei tre tour estivi che sto continuando a fare, Italia Remix, Stargate 90, e lo farò man mano che passeranno i Jean Pierre Experience qui su Radio Studio Più. Grazie anche agli ascoltatori della stessa Radio Studio Più che mi hanno nel frattempo, nella parentesi estiva, messaggiato su Instagram e via email a jeanpierrexp@gmail.com. Piccola pausa e tra un po' ancora tantissime novità in Jean Pierre Experience. State là.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
2: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
2: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
7: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
8: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P frequency.
2: Questa

0: Master Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Sicuramente una ripresa sprint di Giampiero Experience. Un bacio, un abbraccio virtuale a tutti. Ancora splendida estate fino al 21 di settembre. Possiamo parlare di estate, dai. Si riparte con un pezzone house. Il progetto è Stack.

il classico basso di Robin S, che poi è stato strautilizzato negli anni 90, ma pare che sia ritornato di grandissima moda anche in questi ultimi tempi. In arrivo, attenzione, No Stress, che è stata una grande hit inizio anni 2000 di Lauren Wolf, un DJ producer francese che ha fatto il giro del mondo numero uno in diverse charts, ripresa da André Cardillo DJ, Paolo Ne, Sin Off.

sicuramente quando è partita questa traccia avrete cominciato a cantare anche voi, perché chi non ha ballato agli inizi degli anni 2000, non vorrei sbagliare, 2003 se non sbaglio, Lauren Wolf uscì con questo traccione, questa grande hit mondiale, No Stress, ripresa in chiave un po' più club, molto house, di Andre Cardiglio, DJ Paolo Ne e Sim Off. Sono questi tre protagonisti del progetto che hanno pensato bene di riprendere No Stress. Io vi ricordo che Giampiero Experience, il viaggio che state ascoltando adesso, è possibile non solo sentire la replica la domenica alle 21, oltre al live che state seguendo adesso il sabato alle 3, ma c'è anche un podcast. Entrate nel sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience. Il

Italia Remix, che prevede invece musica italiana remissata in stile EDM, come anche Stargate 90, che ovviamente è un format di Dance 90. Però il pre-party l'ho sempre fatto house, giusto per riempire la piazza, le varie piazze, che andrò a salutare, anche i vari assessori politici che si sono divertiti con me sul palco, li andrò a salutare man mano che passeranno le puntate. In arrivo i Who con Can Dance.

caso c'è un pizzico di storia della musica house mondiale. È stata ripresa, ovviamente, la classica hit di Armand Van Helden, You Don't Know, ripresa dai Who, che si divertono di tanto in tanto a rielaborare queste melodie e ad inserirle nelle tracce completamente nuove, perché parliamo di una traccia inedita il cui titolo è Can Dance. Attenzione, in arrivo a chiudere questa seconda tranche la nuova di D.O.D., Dodd con Malerky e Mario Rex.

0: A chiudere un bel pezzone molto melodico, cantata da una voce niente male, di cui non conosciamo nulla, il nome non lo conosciamo di questa ragazza. Sappiamo che il progetto è Dodd con Malarkey e Mario Rex, il titolo è Are You Mine? Ma sei mia o no? Noi stiamo per fare una pausa, vi ricordo che per inviare i vostri promo basta inviarli anche adesso al mio indirizzo email, che è gianpierox@gmail.com. Piccola pausa, tra un po' si vola nella terza tranche di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
4: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
5: Florida.
0: C'era

0: by Radio Studio Più in diretta nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: The Future Tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
4: E noi ripartiamo con Giampiero XP con tantissima energia. State a sentire attentamente questa prima traccia della terza tranche, a mio avviso bellissima. Un bacio da Giampiero XP. Io vi sparo The Second Voice con Let Me Be Hypaton Remix.

0: Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: Un uomo lettero, let me, don't stop.

devastante, The Second Voice. Segnatevi anche questa Let Me Be, remix di Hypaton, e quella traccia che vi ho segnalato è quella di Hypaton. Vi ricordo che questa playlist la ritroverete sui miei social a fine programma, quindi insomma, se siete alla ricerca dei titoli, tranquilli che posterò tutto. In arrivo James Poole, che riprende una grande hit del passato.

giro per l'Italia, ricordo le spiagge bianche che ho incontrato in Puglia, quindi nel Salento, in Calabria, in Campania, nelle Marche, nel Lazio, veramente grandissimi ricordi. Man mano io saluterò tutte le persone che ho incontrato in queste varie serate. Intanto aumentiamo i BPM, cioè Pure Experience, in arrivo Physical.

0: In Giampiero Experience, visto che non l'ho fatto quando ho lanciato la traccia appena superata, lo faccio adesso. Il progetto è firmato da Kalu, Studio Killers, il titolo è Physical, Ode to the Bones. Questo è il sottotitolo di questa traccia devastante, a mio avviso, che consumerò nei prossimi live, senza alcun dubbio. Si va avanti ancora di più e Blaster Jax ha ripreso un classico. Ricordate Titanic? Ricordate questa song?
1: Brothers and sisters, you are listening to Giampiero XP Live DJ Set.

siamo qui in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Gianpiero XP, tutte novità dance, il sabato alle 3 del pomeriggio, se preferite alle 15. C'è poi una replica la domenica alle 21 puntuali, ma c'è anche il podcast attraverso il quale potreste risentire attentamente i titoli e le tracce che vi propongo entrando nel sito radiostudiopiu.net, sezione Gianpiero Experience. E dopo Celine Dion, ripresa da Blaster Jacks, My Heart Will Go On, in arrivo Cuco con Voicemail Tiesto Remix. È importante sottolineare Tiesto Remix.

0: stato Cuco con voicemail a chiudere Giampiero Experience. Grazie di cuore a tutti quanti voi. Vi ricordo che c'è una replica la domenica alle 21 e c'è anche il podcast, lo risottolineo, attraverso il sito radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e vi risentite con calma tutti i titoli. Grazie per avermi seguito anche oggi. Ci risentiamo sabato prossimo con altre novità dance. Buona estate a tutti da Giampiero XP.
1: I miss you.
0: Ciao.
2: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate,
5: Radio Studio Più,
4: la dance station d'Italia.
6: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
7: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
8: I Remember Yesterday,
7: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday,
7: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
10: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
11: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
2: Studio Più Dance Station.
12: Shadow, you're ready?
13: Stai tranquillo. Sette.
2: Cecco Corbasce e Daniel Jack presentano
14: Master Check
2: 90, l'enciclopedia della dance.
15: Va bene, benvenuti, questo è Master Check 90.
16: Welcome.
15: Cominciamo questo bel puntatone un pochino, sì,
13: un po' oggi sono un po' che cazzo, un po' hippie, tanto, sì, ma tanto ormai siamo consolidati, sono anni e anni e anni che facciamo questo format radiofonico itinerante in giro per tutta l'Italia. Cosa faccio, mi riprendo?
15: Vabbè, cominciamo con House of Pain e questo è Jump Around.
13: Get up, get down.

di aneddoti, tipo i Pet Shop Boys con Being Boring nella Marshall Jefferson Remix del 90. Il titolo venne fuori dopo che il duo venne definito noioso da un critico giapponese. Adesso vabbè, noi, poi da uno giapponese, capito? Giapponese è noioso di suo. Cioè, ogni volta ringraziano, anche se gli dai un cazzotto in faccia un giapponese, ringrazia perché poi loro hanno il Feng Shui, la pace nel mondo, lo yin e lo yang, lo vafangul, mangiano anche il sushi, noioso, no, sushi è buono, ma è noioso in cui, il modo in cui lo mangiano. Oh, sushi, tutto, sushi.

con i Brothers in Rhythm, Brothers in Rhythm, i fratelli nel ritmo, yeah yeah, con Such a Good Feeling dal 91, pezzo che contiene un campione di Always There, Always There, niente, niente, niente, senza niente, niente, di Always There, di Charvoni, che si chiama Charvoni, Charvoni che a sua volta è una cover dell'omonima traccia dei Side Effect. Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, adesso arrivano, finalmente un po' di porno dance degli anni 90, perlomeno per il fatto che lui, Matt Stanton, fosse un Real to Real featuring Matt Stanton, e questa è Can You Feel It? Puoi sentirlo?

0: Che bel pezzo, Cassius dal 99, dal 99, o International. Qualcuno ricorderà il video, tipo anche il nostro Dennis Jack, che c'è lui, che fa sempre sta roba del drift con la moto, che è un cartone animato, una roba più che altro fumettata. E poi sotto, tra l'altro, Cassius è stata usata anche come sigla di alcuni film erotici del tardo 90 in Francia. Adesso non ne ricordo neanche uno, però è una cosa che mi è rimasta veramente impressa. Fra le altre cose, di erotico c'è il pezzo, se vogliamo, nel senso che più che altro rimanda ad atmosfere piuttosto frizzanti, ma lui è veramente...
1: È un duo.
0: Io mi ricordo un Cassius che era uno.
1: Sono due Cassius.
0: Due Cassius. Quindi quattro coglioni. Vabbè, Cassius 99. E adesso da un Cassius all'altro andiamo di gusto avanti con... di gusto avanti, che gancio. 70. Ho fatto un gancio da Radio Libera 70 proprio. Vabbè, Gusto con Disco's Revenge, titolo che cita Frankie Knuckles, the godfather of house music, buonanima, che descrisse l'house music come una rivincita della musica disco. Mixala, Jack, mixala.

0: era
1: ATB, un po' di unza tanze stanze tunza tanta funte tanze. Arriva ancora una volta la rubrica dedicata a cosa? Alla celebrazione dei pezzi anni 90 in chiave remix, molto spesso fatti molto bene, come in questo caso qui, dove secondo il mio personalissimo punto di vista il guru Josh mi si è impegnato da capo, perché l'ha rifatto lui il pezzo nel remix del 2008. Il primo era datato 90 o 91? 90?
2: 90!
1: Bravo Dennis Jack, a gesti la prossima volta.
3: Masterchef 90 present remix today. Here's my key philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: altro, adesso che ricordo, e mi ha ricordato anche Dance Jack, è stata rifatta nel 2012.
1: Una cagata pazzesca!
0: Io farei un commentino. A questo punto ci prendiamo una promo pausa e torneremo fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
3: Come back soon.
2: Studio Più Dance Station.
3: Masterchef
2: 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

con la versione finalmente. Grazie Tenerce, grazie. Dammi un bacio con LED. Finalmente nella versione drum and bass original version, quella che poi è un pochino anche un po' cupa, un po' dark a un certo punto, questi silenzi, queste vabbè, Olive dedicata a quelli extravergini, tra l'altro. Olive con You're Not Alone dal 96 e adesso arriva La Bush con Sweet Dreams dal 94, il famoso Hola Hola Hey, che è una citazione del brano Rolling with Kid and Play dei Kid and Play. Ma anche sta roba è passata praticamente inosservata, perché Lola Lola è che effettivamente è andato bene, è andato forte, era quello di Melanie Thornton e dei La Bush, dei Sweet Dreams, va bene. E quindi ascoltiamo La Bush, Sweet Dreams dal 94, Hola Hola Hey.

era Yusura con Drive Me Crazy. Sembra che le abbiano infilato un dildo da 40 centimetri nel bus, però Drive Me Crazy, vabbè. A parte che ormai ci sono le promozioni, ne ho fatta anche una di campagna pubblicitaria per i grandissimi siti internazionali di dildo, di cazzo de gomme. E infatti c'è per esempio quella roba che riguarda un grandissimo portale, senza fare adesso pubblicità, dedicato alle donne, dove parla di felicità allo stato femminile. In realtà sono cazzi che vengono promozionati, che per esempio potreste anche guardare in fascia protetta. Infatti non viene nominato un cazzo, viene citata la felicità femminile. Fammi te che trombi. Minchia, sei un mufflone con i led, cazzo. Vabbè, comunque abbiamo fatto un po' di informazione. Cos'è che abbiamo presentato? Yusura con Drive Me Crazy. Tutto questo è nato da Drive Me Crazy. È perché sono uno un po' fantasioso io. Vabbè, andiamo con Robert Miles e Children, dal 95.

0: era Dario G. Sunshine. Perché hai scritto Sunshine con la M?
1: Sunshine.
0: Quindi l'abbiamo chiamata 20 anni
1: tu
0: tutti.
1: L'hai chiamata?
0: No. Stacca. Sunshine. Dopo sciuscio tutto, Sunshine. Lavo io, Dario G. Che

0: Hanno detto che era tedesco, tra l'altro.
1: Energy, è britannico.
0: Vediamo se nella parte confinante è impossibile. Con la Germania è impossibile. Cioè, dovremmo spostare lo UK di 40.000 km. Vediamo se ha origini tedesche almeno, no?
2: No.
0: Se l'ha prodotto in Germania?
2: No.
0: Ha preso un volo una volta per uno scalo da Francoforte?
2: No!
0: Vabbè. Dario G con Sunshine dal 97, adesso arriva una roba molto più tranquilla, cioè, molto più serena, senza ricerche strane. Datura Eternity dal 93.

0: las estrellas.
1: Masterchef 90. It's the time for the 90s.
2: The

0: diretta This Time Sexy Night dal 94. Adesso arriva il famoso rubricone del mashup di Dennis Jack. Ascoltiamo il mashup, poi dopo vi presenterò uno ad uno i pezzi se dovessero corrispondere alla vostra, insomma, al vostro...
1: Non ce la fai.
0: Se doveste indovinare i pezzi, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, però adesso vediamo. Scriveteci, dov'è che ci facciamo mandare? Su Facebook? Va bene, sulla nostra pagina ufficiale MasterCheck 90. Ascoltiamo il mashup di Daniel's Jack.
2: MasterCheck 90 presents
3: The Mega Mashup of the Week.

0: DJ Dado con Metropolis, DJ Doug con Blah Blah Blah, poi Scatman John con Scatman's World e poi Molella and the Other Brothers con If You Wanna Party. Comunque, se ce l'avete fatta, se li avete indovinati, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, ma sicuramente qualcosina ve la mandiamo. Se siete troppi, occultiamo qualcuno, non mandiamo troppe robe perché i budget sono scarsissimi. Se siete pochi, meglio. Se non c'è nessuno che ha indovinato, grazie! Grazie, grazie. Vabbè, è andata anche questa bella puntata. Saluta. Miau. Io vi saluterei con Dennis Jack che gode. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back. Studio Più Dance Station. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

E questi sono i primi suoni firmati da Mauro Gagliardini e io sono Dalila Voice. E un ringraziamento veramente a tutti voi, grazie Sara, le due Sara,

E che dirvi, un borgo meraviglioso, signori. Un saluto speciale a tutti coloro che ci seguono e che ci ascoltano.

come chiamiamo Ugo Palmisano, lo struscio, sono in questa piazza. Sia a destra che a sinistra passano le persone, intanto buonasera signori.

che dirvi? Se siete in giro, ragazzi, io lo dico tutte le volte, venite a trovarci, siamo qui. E questa è una grande serata. Guarda Mauro, guarda Mauro.

0: insomma, Sara, ci vogliamo scambiare i ruoli? Tu stasera fai la voce e io servo i tavoli qua, perché sei bravissima. Hai una voce bellissima, Sara.
1: Grazie, Dalila. Se vuoi ti canto una canzone di Vasco Rossi, eh?
0: Va bene, più tardi lo facciamo. E la diretta qui

e beccatevi sta canzone.

E tutto questo è Palazzo Cortesi, Macerata.

0: festa e per voi, tutti quelli che verranno sul sito a cercare Palazzo Cortesi Cucina e Vino. Allora, Sara, di un po' come possiamo cercarvi, su quali social e cosa dobbiamo cliccare.
1: Allora, su Palazzo Cortesi abbiamo la pagina dell'hotel e poi abbiamo Cucina e Vino, è il nostro ristorante, quindi se seguiamo la pagina Cucina e Vino troviamo tutte le informazioni e tutti gli eventi legati al ristorante. Inoltre abbiamo una pagina Wellness Spa Palazzo Cortesi dove troviamo le promozioni e tutte le proposte legate alla spa e quindi al benessere e a un momento di relax.
0: Allora, visto che adesso si avvicineranno poi le feste, anche Natale, Capodanno, quindi c'è qualche cosa, mi puoi spoilerare qualcosa?
1: Allora, la spa l'abbiamo appena aperta e quindi ora sono aperte le prenotazioni a tutti gli ospiti che vogliono prenotare, sia gli ospiti dell'hotel ma anche tutti gli altri possono accedere alla spa per una giornata o fare un aperitivo, una cena. E poi abbiamo la possibilità ovviamente di collegare dei pacchetti con dei massaggi e dei rituali di benessere e prima di Natale accorrete, prenotate perché è il regalo più bello che potete fare a qualcuno, trascorrere una giornata a Macerata a Palazzo Cortesi.
0: Ma allora, io siccome vado sempre un po' avanti, vorrei chiederti anche San Valentino.
1: Certamente, abbiamo una spa dedicata a più agli amici, diciamo, o anche a momenti di coppia, però in cui non siamo proprio soli. E invece abbiamo un'altra spa che si chiama Private e lì è possibile dedicarsi un momento di relax in privato, da soli, in coppia o con un amico o con un'amica.
0: Allora, quindi concludo ragazzi, Palazzo Cortesi Cucina e Vino, si può prenotare per cenare, pranzo e cena, giusto Sara?
1: Pranzo e cena tutti i giorni.
0: E aperitivo?
1: Aperitivi tutti i giorni, pranzo e cena, prima della cena, prima...
0: E va bene, quindi...
1: Domenica,
0: domenica abbiamo anche il brunch, quindi abbiamo la spa e tantissime cose, ma vi lascio andare sui social per poter... verificare qualsiasi vostra esigenza, prenotate. Intanto vi dico signori, stasera noi siamo qui con Radio Studio Più, Mauro Gagliardini, io sono Dalila Voice, dovete assolutamente venire a trovarci perché questa piazza Cesare Battisti, il patrono San Giuliano. Allora Sara, salutiamo tutti, tutti quelli che ci ascoltano.
1: Buona serata a tutti, ciao.
0: Grazie e la musica continua.

Leggeteci. Ci sono tante cose buone da mangiare. E poi ci siamo noi. Buonasera ragazze, con quegli occhi curiosi. Non mi devi dare nulla, solo un grazie e ascolta Radio Studio Più. Questi sono i nostri cari.

Forza. Buonasera ragazzi, Madonna con quegli occhi, mi stai abbagliando. Ma siete tutti così qui a Macerata, a Palazzo Cortesi, siete tutti così. Lui è bellissimo, tu sei ancora più bello. Lui è speciale, ma siete speciali perché ascoltate Radio Studio Più.

0: e fare un po' di casino insieme. Sì, perché hai questo ventaglio che non posso dire la parola che precede, ma di caldo sì. Come ti chiami?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia. Dai, vieni Lucrezia, facciamo un po' di casino insieme, dai, vieni. E viene anche lei, certo. Tutte le amiche, vorrei tutte le amiche qui, ci sono un sacco di bei ragazzi, belle donne. Dai, venite, venite ragazzi, dai, facciamo.

certo, questa sera in mezzo alla piazza di Palazzo Cortesi si creerà una pista dove ognuno di voi potrà venire, divertirsi, ballare, però faremo anche servizio ai tavoli. Quindi Angolo Cocktail, Angolo Birra, la lounge con Jorge e Sorati, vi aspettiamo per divertirvi. Vi amo!

Franky, il tuo amico Fabio ti saluta. Ciao Fabio, un nostro

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. Spot. Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino. Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Studio Più,
0: la dance station d'Italia. Studio Più.
1: Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Allora, Francesco, abbiamo capito che il vento va da questa parte, quindi i cannoni dobbiamo dirigerli da quest'altra, ok? Quindi giriamo più da questa parte perché sono andate sulle baracche, adesso si venderanno anche i coriandoli stasera. Ok, com'è andata? Tutto bene?
1: Ci siamo?
0: Qualcuno sta sudando? Bravi, così vi vogliamo, forti, aggressivi, non deve essere un po' di caldo a fermarci,
1: esatto.
0: Eh? Giusto?
1: Ne approfitto, quello che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Studio Più, abbiamo anche delle camerine piazzate ovunque, quindi ti vedono, ci vedono e ci ascoltano. Facciamo sentire il calore che c'è in questa bellissima piazza Aurea, al nostro treno, vogliamo sentire l'urlo dove ci vuole dire anche ai parenti di Francavilla.
0: Aspetta, aspetta. Ciao Francavilla, ci devono sentire, ma la serata non è sei? Ok, aspetta Massimo, eh. E questa... Cioè neanche il mio telefono mi riconosce più. Allora, sei pronto? Vai.
1: Signori e signori, siamo pronti? Al mio tre, urlo. Uno, due, tre!
0: Se lo facessimo più forte, uno, due, tre! Ancora di più! Applauso! Ma che pubblico abbiamo stasera? Bravi, bravi.
1: Percorso musicale degli anni 70 e giorni nostri, abbiamo fatto una bella fetta degli anni 70, siamo pronti per stare negli anni 80. Signori, siamo pronti per entrare in un altro mondo.

0: Buonasera.
1: Beh, basta così?
0: Secondo te un applauso se lo meritano?
1: Sì. Applauso Oria!
0: Per voi, eh? Bravi, bravi. Wow. Allora, finiscono così gli anni 80.
1: E beh, adesso
0: iniziamo a salire di ritmo, di suoni.
1: Non so, vogliamo chiedere?
0: Vai.
1: Vogliamo passare agli anni 90? Non abbiamo sentito, vogliamo?
0: Massimo, dobbiamo, perché dobbiamo. Non è che fai 70, 80,
1: no, magari,
0: 2000.
1: Magari saltavamo. Cioè,
0: ma noi li facciamo.
1: Non li facciamo.
0: Signore e signori, benvenuti negli anni 90!

0: Wow.
1: Questo andava sulla pagina dell'assessorato, quindi lo meritava.
2: Grande, quindi, grande. Signor, quindi andate sulla pagina dell'assessorato, vedete il video che ha fatto
0: l'amministrazione grande, comunale. Grazie, grazie, assessore. Grazie. Allora, tutto ok? Fa caldo,
2: Quanto gli hanno messo mi segui sulla pagina, sulle mani?
0: Sì, ma non abbastanza. L'ultima è stata Marta, 2 minuti fa. Dov'è Marta?
2: E loro ci seguono dall'anno scorso, grazie.
0: Bravi,
2: grazie.
0: Bravi.
2: Veterani, veterani del Parti Salento. Allora, per tutti coloro che magari hanno fatto fatica a trovare la pagina su Instagram,
0: sì,
2: noi vi aiutiamo. Prendete il vostro cellulare, mettete la vostra fotocamerina, inquadrate tranquillamente lo schermo e vi uscirà il link dove andrete direttamente sulla pagina Instagram del nostro profilo social. Adesso, dobbiamo anche ringraziare, dato che siamo in diretta radio, il nostro media partner Radio Studio Più e il nostro sponsor, diciamo, chiamiamolo così, Grana Padano. Signori, possiamo farci sentire ancora in radio? Possiamo far sentire il calore di questa piazza al mio 3? 1, 2, 3! Anche perché diciamo che Grana Padano...
0: Io non sono sparito,
2: Grana Padano dà anche la possibilità di regalare qualche gadget alle comitive che urlano più forte. Qual è la comitiva che urla di più?
0: Scusate signori, è suonato il campanello, non so se l'avete sentito. È arrivato il ragazzo di Amazon e ci ha portato i pacchi. Massimo, questo è per te.
2: Ah, era per me?
0: E ti ho già preparato, prendi quello.
2: No, vabbè,
0: io lo porto a te, tu lo porti a me.
2: Ok.
0: Ah. Allora, ma se lo sono meritati questi gadget? Secondo me sì, che dici? Sì o no? Proviamo a scendere giù, vediamo sì, che succede.
2: Possiamo fare...
0: Vai.
2: Allora signori, noi diciamo Grana, voi dite Padano. Mi raccomando, deve essere bello, forte, chiaro, si deve sentire. Grana!
0: Grana!

0: Ci siamo?
1: Purtroppo accontentare tutti, Massimo.
2: Ma se sono tantissimo,
1: non è possibile.
2: Però possiamo dire che il 6 lo rifaremo a Francavilla.
1: Quindi se volete,
2: magari, se volete, torniamo a Francavilla e lo facciamo insieme.
1: Il 6. Allora, bene, signori, continuiamo dopo gli anni 90.
2: Entriamo nel nuovo millennio e noi lo facciamo così.

0: Renato Salentino.
1: Scusa, chi sei venuto a trovare, signori?
2: Invece a tu sinistra tiene
1: l'unicorno,
2: se per blu non pensi a un tasse, se na

0: Wow, che spettacolo! Avete impegni domani?
1: No!
0: No!
1: In ferie!
0: Ah. Lui c'ha impegni, la signora no! Assolutamente, lui deve portare il pane a casa, la signora se lo mangia il pane. Allora, è arrivato il momento dell'amicizia? Dell'amore, così ci rilassiamo un po', che
1: vai.
0: Dici? E
1: sì.
0: Poi ripartiamo con l'ultimo blocco?
1: Vai!
0: Mi colori un po' di rosso, non lo so, un'atmosfera un po' più magica? Street Angel, una canzone vecchia.

Ok, un'altra un po' più recente, gentilmente.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Let's go!
2: The Dance Station Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
6: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
7: Florida.
8: C'era

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Con l'inizio della nuova settimana l'anticiclone africano si ritirerà parzialmente portandosi verso le basse latitudini mediterranee, sarà ancora in grado di esercitare la sua influenza sulle regioni meridionali dove il caldo rimarrà piuttosto intenso, mentre il nord Italia si troverà sul bordo superiore dell'alta pressione, quindi esposto a infiltrazioni umide più instabili di matrice atlantica, in un contesto comunque piuttosto caldo, così come sulle regioni centrali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Studio Più Dance Station. Questa è Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Grazie!
1: Questa sera abbiamo fatto un viaggio. Un viaggio lungo più di 50 anni. Abbiamo cantato, ballato, ricordato. Perché ogni canzone custodisce un pezzo della nostra vita. C'è una musica che ci ricorda il primo amore, una che ci riporta all'infanzia, una che ci fa sorridere e un'altra che riesce ancora a farci battere il cuore. La musica non ci chiede chi siamo, non ci divide, non ci giudica. La musica ci unisce. E questa sera, per qualche ora, molti di voi hanno ricordato, cantato e sognato insieme. Se tornando a casa vi porterete via anche un solo sorriso, allora tutto questo sarà valsa la pena. E se pensate che questa notte meriti un ultimo suono, regalateci il vostro applauso, perché anche quello è...

0: questo meraviglioso corpo di ballo. Desiree,
1: Ginevra,
0: Stefano,
1: Sofia,
0: Anna Giulia,
1: Gaia
0: e la nostra mascotte
1: Diretta.
0: Grazie, seguiteci sui social, spero siate stati bene anche stasera. Grazie all'amministrazione, grazie al comitato e che dire, Massimo,
2: ci vediamo a Francavilla o San Donaci, perché lo spettacolo lo rifaremo e sarà un piacere averli con noi anche a San Donaci e a Francavilla.
0: Grazie!
2: Cosa importante, signori, tenete sempre con voi il sorriso, perché la vita è una e va vissuta così, col sorriso. Buonanotte.

Sara come fa? Sara, sono venuta qui su questo balcone, mi sento anche un po' Giulietta, ti dico la verità.

0: quasi quasi scendo e vado a fare un giro con loro. E ragazzi, sì, così così. Esatto.
1: Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le

on Radio Studio Più. Ciao a tutti gli amici di Radio Studio Più, un abbraccio grande alla Brianza, finalmente bagnata dalla pioggia, credo. We are live as every day. Music Therapy Worldwide.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.